0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica

0: La forza straordinaria può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
3: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo. Un modo che non inquini il cielo, o la pioggia, o la terra.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1979. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
2: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Prima di uno show faccio un po' di sollevamento pesi con la sigaretta. Poi il concerto inizia e da quel momento in poi l'unica cosa che vedo sono i miei piedi.
1: Angus Young, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Il rock

0: Degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info ad alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
7: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
10: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché. L'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock è di Oslo. Kiev sulle trattative. Siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023. Tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale. Da lunedì 28 settembre lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano nelle Cese, l'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Vella, ai polsi dei partecipanti nastri rossi antiviolenza, il parroco. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani, il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio e la promessa del dividendo Trump. Esaltazione delle politiche energetiche nazionali, l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio, Champions League, Napoli sconfitto all'esordio. Al Maradona vince l'Arsenal 1-0. Parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
10: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Buongiorno!
13: Buongiorno, buongiorno e benvenuti al giovedì 10 settembre. Oh.
12: Giovedì 10 settembre, la temperatura è crollata, mi sono messo la giacchetta e ho fatto bene.
13: Hai fatto benissimo, perché inizia a fare fresco.
12: Inizia a fare fresco,
13: quindi noi che abbiamo una certa età ci dobbiamo cautelare.
12: Io? Tu sei ancora un teenager. 48, ragazzi. 48.
13: Proprio un teenager ma moltiplicato per 4. Dentro di me, pensate, ci sono 4 teenager. Ognuno con una personalità differente.
12: E io alla mia età ho dovuto anche correre stamattina particolarmente, perché sto ancora prendendo le misure per capire qual è la migliore strada che l'orario d'uscita da casa. Ecco, sono uscito quei 4-5 minuti più tardi, sono arrivato giusto in tempo per avere un caffè di corsa. E insomma, una delle cose, non dico destabilizzanti, ma qui ti ci devi abituare quando cambi casa,
13: ma è
12: proprio la strada che cambia. Però, e quindi io ho la grande sfiga di dover percorrere sia in andata che in ritorno Corso Buenos Aires.
13: Ma Corso Buenos Aires, non si entra a Milano senza passare per Corso Buenos Aires.
12: Ho capito, per me è una penitenza. Cioè,
13: ma dai, no, Corso
12: Buenos Aires. Ma è una cosa,
13: guarda,
12: una delle
13: Non mi tocca Corso Buenos Aires, che io l'ho fatta talmente tante volte a piedi, avanti e indietro, che se non mi fanno una targa a Corso Buenos Aires, di quelle tipo la Walk of Fame, io mi arrabbio col sindaco, ve lo dico.
12: No, troppi semafori, troppe auto, anche alle 5:30, 6:15 del mattino.
13: Passato a prendere, no, i bar sono tutti chiusi a quell'ora.
12: No,
13: il caffè l'hai preso.
12: C'è gente che
13: bisboccia.
12: Ha tirato notte e fa colazione.
13: Bene.
12: Nico Carminati invece fa sempre la stessa strada. Che noia, è vero? Da quanti anni? 20, 30?
13: Vanzago, Turati, Vanzago.
12: Ecco,
13: quello più o meno è l'itinerario.
12: Va bene.
13: Chi ammazza, Nico?
12: E tu invece, quando è che cambi città?
13: Io? Perché devo cambiare città? È un consiglio.
12: Che da Roma passa a Milano.
13: Vediamo un po', dove potrei andare adesso? Prossima destinazione, che ne so, l'Oriente, dai, facciamo. O il Giappone, o la, che ne so.
12: Tokyo. Ti ci vedo col kimono.
13: Sì, come no.
12: Va bene, voi come state? 342-4141-411.
13: E noi siamo pronti, perché stamattina c'è un grandissimo Tom Petty che sta lì, che scalpita, non vede l'ora di partire, quindi siamo pronti.
12: Running Down a Dream, eccola! Let's go!

0: Buongiorno Doc, hai ragione, Corso Buenos Aires è la maledizione, non ecco. C'è un semaforo sincrono, prima verde, esatto. Poi rosso, prima verde, poi rosso.
1: La via Crucis.
0: È la dannazione, te lo dice un driver, ecco. Che vede Corso Buenos Aires driver. Con i semafori lampeggianti dalle 2 di notte e poi l'anarchia dalle 6.
2: Ciao, però... mi chiamo Noah, ecco. Ascoltando la vostra musica mentre vado... dall'alcolista.
3: Alle 6 e mezza.
1: Carino.
3: Alle 6 e mezza. No.
1: Magari
3: no,
1: è il primo appuntamento.
3: No, io chiamo il telefono azzurro. Il papà per risparmiare è andato in un'altra città.
1: Ma no, ma magari sono lontani e partono con un po' di anticipo. Capito, perché ti voglio abito, ricordare che tu lo sai meglio di me. Sì. Tu arrivi qui che sono le 6 e le 6.
3: Sì.
1: Immagino che in tangenziale, non so, per entrare a Milano già dalle 6:30 alle 7 sarà il delirio, quindi
3: sì, tutti quelli che vanno dall'oculista.
1: Tutti, bravo Noah.
3: Facciamo gli auguri, no, perché se n'è andato nel 99. Sto parlando di Waldo Simon, conosciuto soprattutto per aver inventato il vinile, la seconda plastica più usata al mondo, colpevole di avermi fatto spendere un mucchio di soldi, e se ci ha lasciati nel 1999. Joe Perry, 76, grande chitarrista degli Aerosmith e degli Hollywood Vampires, che mi sono perso il primo di settembre, mannaggia a me. Matthew Followill, il chitarrista dei Kings of Leon, poi auguri anche a Johnny Fingers, tastierista dei Boomtown Rats di Bob Geldof, e poi Pete Tolson, il chitarrista dei Pretty Things.
1: Il 10 settembre, che è una data ricca di ricorrenze nella storia del rock, a partire dal 66, quando Revolver dei Beatles raggiungeva il primo posto della classifica degli album negli Stati Uniti, pensate, posizione che avrebbe mantenuto per 6 settimane. 10 settembre del 79, Patti Smith, che si esibisce allo Stadio Comunale di Firenze in un concerto tra i più importanti della sua esperienza italiana. E arriviamo al 91, 10 settembre, Nirvana pubblicavano Smells Like Teen Spirit, singolo tratto da Nevermind, che tra l'altro non sembrava inizialmente destinato a diventare un successo, diciamo, di massa, ma nel giro di pochi mesi avrebbe trasformato la band in un fenomeno mondiale.
3: Hai ragione, anche stavolta proprio... ci tocca darti ragione.
1: Vero.
3: Comunque, adesso... oggi, stamattina, scopro dove ha preso il nome della sua trasmissione, Ringo.
1: Revolver.
3: Oggi, stamattina, scopro dove ha preso il nome della sua trasmissione, Ringo. Revolver. La

0: Jealous Lover, questi erano i Rolling Stones e noi siamo qui per questa puntata di giovedì 10 settembre su Virgin Radio con Rock and Talk e c'è la nostra seconda pagina,
1: e
0: signori.
1: Seconda pagina, oggi una delle seconde pagine più importanti della storia di Rock and Talk e non esagero, ascoltate bene perché questa cosa, questa storia riguarda tutti, nessuno escluso, anche te Franceschino. La domanda che vi rivolgerò in conclusione, pensate, rivelerà che tipo di persone siete, il vostro carattere, la vostra etica, la vostra filosofia di vita. Non è una seconda pagina, è un vero esame con la propria coscienza. Allora, la storia è questa, anche Nico, tu ascolta, nel panificio Breitner di Plafnova an der Rio, una città tedesca, un cliente, un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio divide a metà la pagnotta intera e la vende a metà prezzo, è la prassi della zona che va avanti da sempre, finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa, avviando un procedimento ufficiale che è costato al fornaio ben 15.000 euro. Mi spiego. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tetesca Bild, il cliente ha rivelato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso previsto. La sua mezza pagnotta, dice il panettiere, era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato appunto al giornale Mattias Breitner, 65enne, mastro fornaio e pasticcere. 10 grammi. Il cliente ha contattato le autorità che si occupano di queste controversie e così l'ufficio pesi e misure tedesco ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte se non pesate. Il titolare
0: No.
1: È un caso di stato. Il titolare della panetteria, che è una catena, ha dovuto acquistare delle bilance per tutte le filiali con una spesa complessiva di 15.000 euro.
0: No.
1: E ora la domanda
0: La
1: domanda per voi è: riflettete bene prima di rispondere al 342-4141-411. Chi di voi fa togliere i 20 grammi quando il salumiere dice è un etto e 20, che faccio? Lascio?
0: Chi è il coraggio di far togliere una fetta di prosciutto dalla bilancia?
1: Te lo devo dire?
0: Tu fai togliere il 20.

0: i 20 io. Grammi, no, sì. Vabbè,
1: cambiando per... tutti i giorni salumiere affinché non si diffonda la precisione.
0: Dai ragazzi, vabbè, comunque sentiamo che ne pensano loro, guarda. Sono proprio curioso.
1: Tu invece lasci
0: ma io guarda lasci. Non lo so, io dico sempre, ma sì, va bene,
1: è quieto vivere per te, eh.

0: giusto, giusto. La precisione prima di tutto, ecco. Questa superficialità non va bene in Italia. No. Ciao, sì, certo.
1: Beh, vedete ragazzi, io i 20 grammi non li faccio togliere mai.
2: Male.
1: Anche se sono 30, poi ma diventa... peso 150 kg, infatti.
2: Mezzo chilo di prosciutto in più.
3: Dicevano i 3-3 a me.
2: Esatto, io confermo e concordo e sono d'accordo con Nancy. Il problema si risolverebbe eliminando il peso, nel senso che voi comprate per fette come faccio io.
4: A fette?
2: Io vado al supermercato, chiedo, mi dà 15 fette di prosciutto crudo? Cioè, ovvio che non vado lì a misurare addirittura il diametro delle fette. Se tu chiedi 150 grammi, trovami un poveretto che riesce a fartene 150 spaccati.
4: Mestiere,
2: sì, certo.
4: No, comunque ha ragione anche Vincenzo da Napoli. Faccio bene io dicendo al salumiere fammi 2 euro di mortadella.
2: Peggio.
4: Ecco, Vince, a Milano te la fanno annusare con 2 euro.
2: Con 2 euro, e che te mangi?

0: Scusate, ma non è che abbia molto senso questa cosa, perché
1: cosa,
0: anche
1: cosa?
0: Se io ordino mezza pagnotta o ordino 3, 4, 5 panini, in ogni caso è la bilancia che stabilisce quanto devo
1: l'aveva.
0: Pagare, perché va comunque a peso il pane,
2: come
0: del resto anche i salumi, come qualsiasi altra cosa,
2: bene,
0: al minuto.
2: Ha ragione.
0: Quindi, non è. Non riesco a comprendere come
1: allora,
0: possa
1: te lo spiego molto più velocemente. E chiaramente.
2: Che
1: allora,
2: non pesavano in questa bonificio
1: allora,
2: in pratica.
1: Le pagliotte le vendevano, che ne so, a 6 euro. Ne voglio metà. La tagliava e gliela dava a 3 euro.
2: A 3 euro.
1: Senza pesarla.
2: E non si fa.
1: E così l'hanno costretto a spendere 15.000 euro di bilancio.
2: Io per quello credo che abbia preso una multa. Al di là dei 10 grammi, che sai, di fronte a un giudice anche in Germania, immagino che per 10 grammi il giudice si faccia una bella risata.
1: E ti dirò di più. Io quando vado al supermercato, le foglie verdi del.
2: No, ti prego, non dirlo.
1: Le tolgo.
2: Eccola.
1: Le devo buttare.
2: Scusami,
1: scusa, mi vendi una cosa che non si mangia.
2: E questi che ce fanno con le foglie che hai buttato tu?
1: Saranno fatti loro.

0: non dirmi che togli via anche la buccia dalla banana prima di pesarla, vero?
1: Chi te l'ha detto?
2: No, no, no. Lui si porta da casa le vaschette e arriva al supermercato, si fa una bella macedonia e se la porta pronta a casa. Poi con la verdura, lo so che le foglie verdi del cavolfiore sono buonissime, signori, ma lui proprio questa storia non la capisce. No,
1: i caproni mangiano le foglie verdi. Quelli che chiamano l'800-324.
2: Oh, te stai il terrore dei supermercati, a fotosegnaletica metteranno.
1: Sì. Ed esaurimento.

0: is Animal Death Instinct.
1: Sì, sì, come no.
0: abbiamo chiuso la prima mezz'ora, la prima parte di Rock and Talk. Medaglia a noi che anche oggi vi abbiamo insegnato qualcosa.
1: Sì, aspetta, però mica ti sei salvato così. Vorrei dedicarti questa di Alberto, una per tutte. Cosa ecco dici? Perché il Doc trasloca sempre, perché dopo sei mesi non può più entrare in un supermercato.
0: No, ce ne sono tanti di supermercati che
1: tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
4: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
3: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 Roma-Teramo si resta in coda per un incidente tra Vicovaro Mandele e Castelmadama, procedendo in direzione della capitale. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caglianello in direzione Napoli. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento per un veicolo in panne tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atripineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 7, la via Appia, corsia chiusa per incidente a Nusco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Ma volete dirci che per caso è arrivato il momento di mettere sul piatto il nuovo album dei Kasabian Act 3?
0: Vedi?
1: Oltre a t-shirt, portapass, cappellino, foglie del cavolfiore.
0: Sì.
1: Che vogliamo mettere? Anche il carciofo. Tu quando vai al supermercato togli anche il gambo,
0: allora,
1: per curiosità.
0: Se è più lungo di 4 sì. centimetri, lo taglio.
1: Io non ho, io ti ripeto, io oramai sono qui da due non ho parole, guarda.
0: Perché? Che ci fai con i gambi?
1: È un bel decotto, scusa, sai. O te li Nicoli mangia al forno.
0: E quando i fioristi cominceranno a vendere le rose pesandole, io dirò taglia il gambo.
1: È così,
0: me
1: come
0: le metto all'occhiello.
1: Pure figurati, ecco. Dal fioraio tu. Allora, 800-324-330, vi aspettiamo, così ci dite quanto prosciutto fate togliere dal salumiere sulla bilancia, no. Se non siete d'accordo col prezzo, perché è tutta una questione di prezzo.
0: Scusa, ecco. Loro ci devono dire il nome di una band o di un artista.
1: Giusto, lei indovina la rockstar.
0: No, gli fai parlare di prosciutto.
1: Lascio, che faccio? Lascio? Non era quella la domanda, no.

0: Un saluto solidale a tutti i colleghi salumieri. Lasciate perdere sto barla fuse.
1: Io ti denuncio te, sai.
2: Ah, pure. Vabbè, andiamo, va.
3: Indovina chi? Andiamo, indovina, va. La rockstar del giorno.
2: Lasci, guardi che ho fame.
4: Chi abbiamo?
2: Flora! Buongiorno.
5: Flora.
4: Ciao Flora, meraviglia. Flora senza gambo e senza foglie. Meraviglia Flora. Hai fatto bene a chiamare oggi.
2: Hai sentito come fa la spesa il doc? Hai preso appunti perché si risparmia parecchio con il suo metodo, lo sai Flora?
5: No, lo spero, dopo gli lascio il numero così mi dà altri consigli.
4: Ecco, guarda una lista, ho le pagine gialle di consigli.
2: Ecco, questo è il motivo per cui c'è tanta gente che in Italia ancora non si è comprata una casa tipo me, che al supermercato lascio.
4: Tutti i soldi in gas.
2: Alla fine, vedi, mezzetto di prosciutto tutti i giorni, alla fine dell'anno, certo. È monolocale, in appartamento.
4: È così.
2: Va bene, Flora,
4: che fai nella vita, Flora?
5: Io sono infermiera.
4: Oh, in quale città?
5: A Napoli.
4: È un po' scomodo.
2: Senti, sei già in turno, stai per andare? Raccontaci
5: per
2: un po'.
5: Andare.
2: Ah, stai per andare. Quindi la tua giornata inizia presto, molto presto.
4: E hai tanti anni che lo fai?
5: Sì, diciamo dal 2016.
4: Beh, un po' di anni, sì, in effetti. E ti piace sempre di più, vero?
5: Sì.
4: Quanta incertezza.
2: Assolutamente.
4: No, assolutamente. Ha detto sì.
2: Assolutamente.
5: Sì. Nell'unica operativa in cui mi trovo, mi piace molto.
2: Comunque, è un mestiere che devi fare se questa missione è nelle tue corde.
4: Certo,
2: no? Cioè,
4: se
2: voglio
4: hai quel
2: dire, altrimenti
4: cuore
2: non...
4: lì, certo, sì, sono d'accordissimo.
2: Un po' complicato, giusto?
4: Grande Flora. E da 1 a 10 la tua cultura musicale?
5: Allora, non voglio dire nulla, quindi dico... Dico solamente uno zero, va, così.
2: Beh, uno zero, va bene.
5: Non ha aspettative.
2: Non ha aspettative, quindi non qualificata.
5: Esatto.
2: Ecco.
4: Vai col primo, Franci.
3: Indizio 1.
2: Allora, dunque, la band di oggi viene dagli Stati Uniti. All'epoca del loro esordio discografico avevano una vera e propria ossessione per un'attrice del cinema muto. Il cognome di questa attrice dovrebbe dirti qualcosa. Lillian Gish.
6: Dai, ma che indizi di merda sono.
4: Grazie
6: questi
4: Nico.
6: Qua.
4: No. Ha ragione Nico.
2: Non ti dice nulla il nome di questa attrice?
5: Guarda.
2: No.
5: La Buzzolì, ci voglio provare.
4: Davvero?
2: Come ci vuoi provare?
5: Sì, ci voglio provare.
2: Vai.
4: Pergamena, vai.
2: Oh, yeah. La pergamena di stagione. Flora senza foglie e senza gambo, vedi? Oh.
4: C'è Milano-Napoli, ci troviamo a Firenze per un abbraccio?
5: Che bello!
4: Incredibile!
2: La pergamena!
4: Oh, ragazzi, voi al 342-4141-411 dovete stare muti!
2: Muti, mutissimi!
4: Muti!
2: Perché questa è proprio... questa è cultura musicale!
4: L'hai registrata, vero Nico? Questa la mandiamo in onda tutti i giorni.
2: Vedi l'acqua cheta?
5: C'è la mattinata per bene adesso.
4: Ma Flora, però ci devi spiegare come è stato possibile, dai.
2: È stato possibile.
5: Perché mi piacciono gli Smashing Pumpkins.
4: Ma li adori, però.
5: Qualche volta di cose del genere, diciamo. Smashing Pumpkins, mi piace il cinema.
2: Questo aneddoto dell'attrice del cinema muto.
4: No.
2: Questa è da intenditori, cara Flora.
4: Grande Flora, grande.
2: Te la meriti tutta la pergamena, perché non solo sei partita con umiltà, addirittura si era data zero, ma lei sapeva che non
4: umiltà,
2: era così.
4: Autoironia. Incredibile, Flora.
2: Flora. Noi ovviamente.
4: Posso dirtelo che un po' ti amo?
2: Ora non me la imbarazzare, perché
4: no,
2: per carità,
4: quel poco che basta per sentirsi gratificati, insomma, no?
2: Per farti arrivare con le guance rosse al lavoro, Flora, va bene?
4: Ah, meraviglia. Un grande abbraccio, buon lavoro.
5: Grazie anche a voi.
4: Ragazzi, io sono a posto.
2: Pergamena, segnatela, 10 settembre 2026, chissà quando sarà la prossima.
4: Meraviglia.

0: Smashing Pumpkins. Hai fatto bene a dire zero, eh?
1: Bravissima, Smashing Pumpkins alla prima, Gish.
2: Certo che Flora con quel polipone del Doc, cosa? Sembravano Flora e Fauna.
3: Grande Flora e The Machine. Comunque Doc, fra gira che ti rigira, le donne le donne che ne minga.
4: Ci tocca a metterlo.
3: Grande Flora.
5: Ma chi è questa Flora? Chi è questa Flora? E adesso io con chi mi sfogo? Con il Doc. Con il Doc che è uno scarta verdure.
6: Ma sì, brava, sì. Ma brava, ma bravissima.
4: Ma davvero.
6: Flora, number one. Anzi, no. Virgin Radio.

0: I'm never gonna RIP. Questi erano i Green Day in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque senti, ci è arrivata, vedi che alla fine parlare di prosciutto, di pagnotte porta sempre il suo vantaggio. Ci è arrivata una proposta dagli Stati Uniti da un grande regista che, folgorato dalla tua storia, ti vorrebbe protagonista della trilogia Uomini che odiano le foglie. È la storia di un serial killer che ovunque vada sul luogo del delitto lascia delle foglie di cavolfiore. Sei d'accordo? Vuoi prendere? Cioè, guarda, accetti l'offerta?
1: Ci siamo, portiamoci a casa anche l'Oscar, dai.
0: Oh, bravo!

0: Rebel Rebel David Bowie, Rock and Talk su Virgin Radio. Capisco l'ironia, ma adesso non esageriamo con la confidenza. No, il doc non prende l'anguria e scrive prezzemolo sulla bilancia. Questo non è ancora arrivato.
1: No, vi
0: tranquillizziamo.
1: Sono messo, dai.
0: I Black Keys tra poco.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
15: D'ora in poi lascerò!
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore?
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero?
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: bellissimi Black Keys su Virgin Radio, Shine a Light on Me. E adesso vi dico, anzi dico una cosa a Sara. Sara, quando vado ad abbracciare Flora a Firenze poi torno e abbraccio anche te. Sara ha mandato questo messaggio che dice: se andate dai fruttivendoli, quelli ancora gestiti come una volta e ancora onesti, prima di pesare la frutta e verdura tolgono gli scarti, quindi è giusto farlo al supermercato. Detto questo, poi passiamo ad altro. Al supermercato ci siamo stati, siamo tornati a casa con i sacchetti, che palle metterli tutta la roba nel frigorifero e negli armadietti. Poi ci togliamo, ci mettiamo comodi in casa, andiamo in camera da letto e appoggiamo i vestiti sulla pila di vestiti che ci sono, che sono sulla sedia. È vero? Ho descritto,
1: ma certo,
0: casa tua.
1: Ma del resto
0: ho descritto
1: voi le sedie che avete in sala le utilizzate per sedervi, io le utilizzo per depositare oggetti che non ho tempo e spazio,
0: esatto,
1: per mettere altrove. Ecco.
0: Quindi in camera da letto c'è una sedia con una montagna di roba.
1: Sì, io sì, mi sono portato avanti, addirittura io sono passato a livello successivo, ovvero? Ho acquistato una scatola di quelle di tessuto, per fare una cosa un po' più ordinata.
0: Ah, sì.
1: Quando non ho voglia di piegare i vestiti che ho lavato
0: sempre
1: e asciugato, li metto in questa scatola e uso quelli senza nemmeno dover più aprire l'armadio dove non c'è più spazio.
0: Ecco,
1: ve lo dico, non c'è più spazio nel mio
0: però
1: armadio.
0: Però chi fa le pile di abbigliamento sulle sedie e aspetta,
1: è creativo, certo, è una personalità creativa.
0: Uno studio stabilisce, è arrivato alla supporre, anzi con certezza dice che c'è creatività nella personalità di chi si comporta
1: così. Che belle parole che usano. La scienza suggerisce che dietro questo accumulo tessile, perché adesso lo chiamano accumulo tessile, non una pila de roba, l'accumulo tessile, si nasconda una personalità dotata di un pensiero creativo spiccatamente sviluppato.
0: E voi come riuscite a essere creativi? gli altri indicatori di genialità oltre alla sedia trattino armadio?
1: L'ho detto, in casa mia è la sistemazione in verticale,
0: ecco.
1: Perché quella è indicatrice di grande creatività.
0: Ecco, quali sono i vostri indici di creatività? Dai.

0: Buongiorno Radio Virgin, ma tu pensa che io invece della sedia in fondo al letto ho un divano pieno di cumuli di vestiti?
1: No.
0: Buongiorno, buona che giornata.
2: Beh, chic però.
3: Allegretti, quella è voglia di non far niente, prendere i vestiti e buttarli lì sulla sedia. Ma cosa mi stai raccontando? Dai, lo faccio anch'io perché io non ho voglia di metterli a posto e allora li lascio sulla sedia.
4: Si chiama Pigrizia,
3: anch'io.
2: Guarda, ha parlato Luana da Como, quindi sì. Non posso che essere d'accordo con lei.
4: Arrivano i complimenti da Alessandra da Roma. Io potrei vivere serenamente nella casa di Francesco. Anch'io non ci stai, mi spiace.
2: Casa? Chi ha parlato di casa? Io sono monolocale, attenzione che è ben
4: anch'io
2: diverso da una casa.
4: Anch'io ho sviluppato l'accumulo in verticale che richiede grandi doti, non solo artistiche ma anche equilibristi. Siamo persone complete, quindi se non avessi deciso di non voler condividere la mia casa con nessuno, oltre a essere se non il mio cane, avrei chiesto a Francesco il matrimonio.
2: Ecco,
4: guarda, quindi, ci sei andato vicino, eh?
2: Guarda,
4: stavi per sposarti.
2: Sì, sommando le forze, 25 io, 25 lei, riusciamo a abitare in 50 metri quadrati. Vedi che quasi.
4: Cavoli,
2: quasi.
4: Quasi.

0: The Rush, questi erano gli Editors in Rock and Talk Super G Radio. Allora,
1: cosa c'è da ridere?
0: La sistemazione degli abiti nelle scatole è una cosa che devo dire è molto popolare. Tant'è che Jacopo da Milano ci scrive: io non impilo roba in giro, divido tutto in scatole, ma totalmente in maniera disordinata, fuori perfetto, dentro un casino. Perché in effetti con la scatola, no, tu da fuori non vedi il casino che c'è dentro.
1: Infatti la vendita delle scatole è andata alle stelle.
0: Sì, cioè,
1: qualcun altro dice: comunque, oltre alla sedia della vergogna c'è anche il divano svuotatasche. Ho capito, però una volta al mese alza i cuscini e guarda quanta roba ti è rimasta lì sotto.
0: Mamma mia.

0: Un po' di elettronica con i Depeche Mode, le chitarre elettriche tornano fra poco, quelle di Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
8: La lunga attesa è finita.
9: I heard you say...
8: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta

0: preparando una cenetta per Giulia è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online.
3: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Virgin Classics 1984.

0: Glory Days era l'appuntamento con i classici della storia del rock insieme al boss qui su Virgin Radio in Rock and Talk. Allora, la sedia dei vestiti, la scienza sostiene che potrebbe essere un indice di creatività accumulare vestiti su una sedia. Però c'è anche chi invece, facendo i conti con lo spazio delle nostre abitazioni, ci indica quali sono i punti in cui si rischia di accumulare più frequentemente vestiti. Allora, sedia o poltrone abbiamo già detto, il letto, attenzione che diventa spesso accumulo di vestiti, specialmente quando ci provano diversi outfit prima di uscire.
1: Ho capito, però la sera devi toglierli.
0: La mattina che tu hai rifatto il letto, ti provi i vestiti, li lasci lì, torni a casa con una montagna di panni sul letto.
1: Appunto, la sera quando ti devi coricare, li devi togliere.
0: Invece no.
1: Il bello è proprio lasciarli lì.
0: Aspetta, mica è finito. Vogliamo parlare di gente che accumula vestiti sopra la lavatrice o l'asciugatrice, nel cestino della biancheria, i ganci dietro le porte, signori. Guardate che la nemica non è solo la sedia.
1: La forza sta nel riuscire a passare vicino a che cumuli e far finta di niente.

0: che gioia sentire questo bel pezzo del Role Model. E poi che dire, avevo ragione, ignorare, riuscire a ignorare i cumuli. Bravissima Federica che dice: io ho una pigna di abiti da buttare appoggiati sul comò da un anno e mezzo, ormai fanno parte dell'arredamento.
1: Sì, perché diventano un'installazione
0: artistica.
1: Io sono stato una volta a Londra, ho visto la Venere degli stracci del pistoletto, che è una statua di Venere con tutti i stracci proprio depositati ai suoi piedi, e ho detto: ma io non sono da meno, in casa mia abbiamo raggiunto il livello pistoletto diverse volte, eppure non sono in un museo, figurati.

0: musica che fanno non si direbbe, pure i Red Hot Chili Peppers sono ordinatissimi, i calzini sanno dove metterli.
1: Ah, bravo, bravo. Parli di quella bella copertina.
0: Sì.
1: Ecco le breaking news del TGCOM 24 tra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
5: New album, Foreign Tongues.
6: Did you hear it?
5: Absolutely.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. L'aereo con a bordo Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito della Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente degli Stati Uniti parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente dell'autocompenso. Dopo il caldo, il maltempo, piogge e disagi al centro-nord, temporali a Milano, chiusi i parchi a Firenze, esonda un torrente in Liguria, nubifragi nella notte a Cremone e Brescia. Calcio Champions League. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Così l'allenatore del Napoli, Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona. Tennis, quarti di finale a Mari per la coppia di doppio Bolelli-Vavassori. Sono stati eliminati in 2 set dallo statunitense Harrison e dal britannico Skapski. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1, coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Per un incidente sulla A14 è chiuso il tratto tra Atripineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. All'interno del tratto traffico bloccato con 1 km di incolonnamenti, di conseguenza si registrano anche 2 km di coda tra Pescara Nord e Atripineto. Un incidente sulla A24 causa 1 km di incolonnamenti tra Vicovaro Mandela e Castel Madama verso Roma. Sulla statale 158 della Valle del Volturno si segnala una corsia chiusa per lavori tra Valico di San Francesco e Pizzone in direzione della statale 87 Sannitica. Infine si segnala la chiusura in entrambe le direzioni del traforo del Monte Bianco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ma che ne sa Piroso dei nostri cumuli, delle nostre piramidi, delle nostre pigne,
1: Ma del che salame ne sa lui? Tagliato in verticale.
0: Ma che ne sa lui che ha il maggiordomo e che quando entra lancia le cose, il maggiordomo non le fa neanche cadere per terra, le prende al
1: sì,
0: volo.
1: Sì, e sembra casa, di stare al circo, guarda.
0: Sì, casa ordinatissima.
1: Panem e circense, proprio, esatto. Va bene. Dunque, a proposito di news, io invece sono rimasto colpito, ma sin dall'inizio, devo dirti la verità, avrei voluto parlare con te di questa storia. Ma la storia è che Donald avrebbe promesso $5,000 a ogni adulto negli Stati Uniti se i repubblicani dovessero vincere le elezioni di midterm a novembre. Allora, facciamo una cosa, noi andiamo a fare un viaggetto. Cioè, voglio dire, $5,000, no? Che dici tu?
0: Io soldi da quell'uomo non ne voglio.
1: Non ne vuoi. Vediamo cosa ne pensa Antonello di questa proposta shock del presidente Trump.
0: Allora dillo, dai, hai 5 secondi per dirlo. Vince o perde?
1: Io?
0: Lui!
1: Io dico che vince.

0: Johnny e Mary, questi erano i Placebo in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque stamattina devo dire che mi è molto piaciuta la puntata, perché siamo partiti dalla bilancia del salumiere, del panettiere, esatto. Addirittura in Germania un caso di stato, 10 grammi una pagnotta, metà di una pagnotta pesava più dell'altra. In Italia abbiamo capito che c'è gente che toglie le foglie del cavolfiore prima di pesarle al supermercato. Prosciutto è lasciato andare come se non ci fosse un domani. Quello lo faccio io, che non ho soldi da parte.
1: Mi tolga il grasso, mi tolga il grasso. No, allora, abbiamo capito, ma ne eravamo già certi, ma l'abbiamo voluto provare a capire meglio. E gli ascoltatori di Virgin Radio sono dei creativi.
0: Sì, sì.
1: Sono tutti dei creativi.
0: Sì, sì, dal prosciutto alla sedia dei vestiti, sì, guarda.
1: Veramente. Complimenti.

0: Nothing but Thieves su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99 euro, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Pieroso.
0: Giovedì insieme al nostro Cavaliere Nero, quindi siamo pronti, Rock and Talk, ad accendere con lui i riflettori sull'attualità. Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
2: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
22: Da che Ilary Blasi si sposa qui a Ravello?
23: Che me ne frega a me?
22: Niente. No. Beh, è contenta che questi VIP si sposano a Ravello?
23: Certo. Ah.
22: Però lei la segue Ilary Blasi?
23: No.
24: Buongiorno.
0: Buongiorno,
24: un altro epic fail se volete, no? Intervisti un residente di Ravello, lo sa che Ilary Blasi, a me che me ne frega, cioè, chi la segue? No, se era diretta va bene, se era un servizio chiuso e registrato l'hanno mandato in onda apposta, se no non si spiega. Vieni avanti creativo, come diceva a proposito di creativi, vieni avanti creativo. Che era, diciamo così, la mia esortazione qualche anno fa nella redazione di un programma televisivo. C'era uno delle persone che collaboravano con me che non era particolarmente un fulmine di guerra e appunto l'avevamo ribattezzato Vieni avanti creativo, plasmando, plagiando il titolo di un famoso film del 1982 di Luciano Salce, protagonista Rino Banfi, il cui titolo era Vieni avanti cretino. Ma va bene così. Allora, a proposito di affermazioni singolari, vi segnalo che la bionda leader della AfD, l'alternativa per la Germania, che ha stravinto le elezioni in Sassonia, questa bionda signora dall'aspetto sempre piuttosto severo, piuttosto, no, sembra una signorina Rottermeier, cioè mamma mia, ha detto: nei primi 100 giorni chiuderò i confini, eliminerò i sussidi sociali per i migranti, porterò a termine le più grandi espulsioni dalla Germania. Per l'invasione della Polonia, la notte dei cristalli e soprattutto per l'abolizione delle accise si stanno ancora attrezzando, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Coming for you su Virgin Radio, questi erano gli Offspring.
1: Antonello.
2: Era da un po' che non sentivamo la musichetta da circo che di solito introduce le mie brevi riflessioni su Donald Trump, il quale ha questa notte chiuso la convention dei repubblicani a Dallas, chiamando alla mobilitazione i repubblicani di fronte a sondaggi estremamente sfavorevoli nei suoi confronti. Vale la pena soffermarsi un attimo sulle cose che Trump ha farneticato, al solito, sfoggiando peraltro una capigliatura che era un po' meno color... il biondo Trump color polenta era stato sostituito qualche giorno fa, avrete visto le foto che giravano, da una tinta color nocciola scuro, non so neanche come definirlo, adesso ieri sera ce l'aveva un pochino più sfumato, vabbè, si pitta i capelli con degli intrulli che manco lui lo sa. Cosa ha detto Trump? Questo è più interessante. Allora, tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni di midterm più importanti della nostra storia. La scelta è facile, dice Trump. I democratici vi chiedono il voto per portare avanti la loro fallimentare agenda. Io vi chiedo invece di farci finire il lavoro che abbiamo appena iniziato. Fate finta che alle elezioni ci sia il mio nome sulla scheda. E dopodiché ha sparato a raffica tutti gli argomenti che, diciamo così, fanno leva sulla paura. Se affidate il futuro dell'America ai democratici, il paese non si rialzerà più. Votate per i repubblicani, perché se perdiamo, voi perderete il controllo dei confini, perderete il taglio delle tasse, perderete la vostra sicurezza, perderete la vostra ricchezza. Il nostro paese sarà un inferno e voi vivrete un inferno come era fino a 2 anni fa quando c'era Biden. Votate per i repubblicani e lasceremo il resto del mondo a mangiare la nostra polvere per le generazioni successive. Non ci sarà nulla di paragonabile. E poi arriviamo al punto nevralgico del suo intervento. Posso promettervi una cosa? Se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a testa a tutti gli americani adulti. Un po' come le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. L'unica condizione è che i soldi debbano essere spesi proprio qui negli Stati Uniti. Si chiamerà il dividendo Trump. E uno dice, vabbè, allora, siccome amo le statistiche, ma soprattutto vi dico $5,000 a testa che non sono bruscolini, no? Ma quanto costerebbe alle casse degli Stati Uniti? Vi ricordo, giusto per dettaglio marginale, il debito pubblico totale degli Stati Uniti ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei $40 trilioni, cioè sono 40.100 miliardi i $40 trilioni, cioè il debito pubblico totale grava nell'ordine di quasi $120,000 a testa per ogni cittadino americano. Un americano nasce negli Stati Uniti e già ha un debito di $120,000. Lui vuole distribuire $5,000 a testa. Allora, dato e non concesso che negli Stati Uniti risiedono 270 milioni di cittadini adulti sopra i 18 anni di età, il costo di questa manovra, distribuire $5,000 a testa, ammonterebbe nel complesso a $1,350 miliardi, che è più del bilancio della difesa americana. La difesa, l'intero budget militare del Pentagono è di $900 miliardi. La sanità è di 1.200 miliardi, il bilancio della sanità. La previdenza sociale, cioè solo la voce relativa alla previdenza sociale per i pensionati, è pari a circa $1,400 miliardi, che sarebbe esattamente la cifra che, sua sponte, Trump distribuirebbe, non si capisce, questi soldi prendendoli da dove? Forse dalle casse della sua famiglia, delle società a lui collegate, che mentre negli Stati Uniti le condizioni economiche non è che siano migliorate tantissimo, le aziende collegate al presidente, gestite dai suoi familiari, hanno fatto un botto di soldi con i bitcoin, con gli investimenti in borsa, gli investimenti sull'intelligenza artificiale. Ecco, se fossi un elettore americano, dopo che sento l'ennesima trampata, no? Vi darò $5,000, io correrei, anche se in questo momento nel mio cuore da italiano sono per l'astensione, ma se fossi americano correrei alle urne a votare democratici, perché una tale fesseria non si può davvero ascoltare. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Il rock and roll dei Ramones, Pet Sematary su Virgin Radio.
1: E con noi su Virgin Radio c'è Antonello Piroso.
2: Ma i guadagni non sono solo di Trump. Leggo sul Sole 24 Ore: il boom dell'intelligenza artificiale non sta soltanto spingendo ai rialzi massimi i prezzi delle azioni sul piano generale, ma contribuisce a generare distribuzioni di liquidità record agli azionisti a livello globale. Tradotto, nel 2026 le aziende quotate distribuiranno dividendi, cedole, guadagni ai propri azionisti per 2.400 miliardi di dollari. Una cifra monstra di guadagni, 2.400 miliardi. In testa a tutto, come società che distribuisce più utili, cioè Microsoft, e è un livello mai raggiunto prima. Quindi, mentre il mondo si interroga intorno alle guerre, ai conflitti, al riscaldamento globale, all'inflazione, ai prezzi che corrono, al rialzo del prezzo del greggio che è arrivato, titolo di questa mattina di Sole 24 Ore, a $100 al petrolio, alla benzina, sappiamo quello che costa, il gasolio idem, e via elencando, sappiate che da qualche altra parte, come sempre succede nella vita e nella storia del mondo, ci sono persone che continuano a fare quattrini, anzi sempre di più. 2.400 miliardi di guadagni che le aziende quotate, trainate da quelle che si occupano di intelligenza artificiale, distribuiranno ai propri azionisti. Ma proprio per quanto riguarda le aziende dell'intelligenza artificiale, c'è da segnalare l'annuncio delle dimissioni da tutti i suoi incarichi di Jacob Coxon. Chi è questo signore? È, mettiamola così, facile, un sviluppatore di sistemi di intelligenza artificiale. Ha annunciato di dimettersi da Anthropic e ha scritto il seguente messaggio: mi sono dimesso oggi perché nessuna delle aziende del settore sta agendo in modo responsabile, stanno tutte correndo dritte verso una super intelligenza automigliorante, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Gli sviluppatori di intelligenza artificiale ritengono che la loro tecnologia possa causare l'estinzione dell'umanità. Ciò potrebbe accadere nei prossimi 5-10 anni. In generale, più elevato è il livello gerarchico del dipendente, maggiore la sua preoccupazione, cioè chi ci lavora a livello base in quelle aziende forse ancora non se ne rende conto. I vertici lo sanno. E infatti lui dice: presto i sistemi di intelligenza artificiale saranno sistemi sovrumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi campo dall'oggi al domani, acquisire potere e risorse. Le persone che stanno costruendo l'intelligenza artificiale credono, ma lo dicono in privato, che potrebbero ucciderci tutti entro la fine del decennio. Molti dirigenti ricercatori senior non lo diranno mai alla stampa, ai giornalisti, ma nessun'altra attività umana pone un livello di pericolo simile. Io non so come altro dirvelo, che sono vagamente inquietato, però su col morale e speriamo per il meglio. Buonanotte, così parla il Cavaliere Nero.

0: Are you gonna be my girl? Su Virgin Radio, questi erano i Jet.
1: Antonello.
2: Allora, mentre la destra sta ragionando sulla riforma elettorale di cui ai cittadini italiani frega zero, è tutta una cosa loro, del governo in carica, perché in Italia si fa così, ogni governo si fa la legge elettorale, no? Dice, adesso siamo al governo, alle prossime elezioni come possiamo fare per rimanere al governo, o come possiamo fare per fare in modo che, se proprio non vinciamo noi, non vincano neanche gli altri. Facciamo una bella legge complicata con i premi di maggioranza, la lista bloccata, le preferenze sì, le preferenze non, si capisce assolutamente nulla. Però questo è il livello a destra. A sinistra, beh, quando parla Elie Schlein, io minchi, ha detto, rimanendo seria, questo è l'ultimo governo, quello di Giorgia Meloni, che mette bocca sulla RAI, perché con le altre opposizioni abbiamo proposto una riforma che finalmente libererà la RAI dalla politica e dai partiti. Allora, io prossimamente, se ci arrivo, il 7 dicembre compirò 66 anni, e sono 66 anni, persino quando ero in culla, sentivo dire esattamente questa razzata: libereremo la RAI dalla politica e dai partiti. Lo dicono tutti i partiti quando sono all'opposizione, non lo fanno mai una volta che sono al governo. E perché? Ma perché la RAI, così com'è, fa comodo a tutti, la usano a seconda delle stagioni politiche, piazzano i loro uomini, i maggiordomi spesso in livrea, i leccapiedi, gli amanti maschili e femminili, tanto i soldi non sono loro, sono nostri. La RAI, che ha un fatturato annuo di 2.000 maschili e femminili, tanto i soldi non sono loro, sono nostri. La RAI, che ha un fatturato annuo di 2.000

conduttori, i nostri raccomandati, ma va bene così. La RAI non si può chiamare fuori, anche perché basterebbe pensare a quando Giuliano Amato era presidente del Consiglio di centrosinistra e disse, come se niente fosse, ai suoi amici e compari e compagni: siamo onesti, noi del centrosinistra riteniamo la RAI cosa nostra. Perché? Perché il polo privato è in mano a Berlusconi, quindi Berlusconi c'ha il privato e noi di sinistra ci prendiamo la RAI. Adesso promettono che manderanno fuori i partiti. Sì, buonanotte. La morale della favola è che la sinistra, come in Bocca di Rosa di Fabrizio De André, oggi dispensa buoni consigli perché non può più dare cattivi esempi. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Dreams, you too su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo Antonello Piroso per questa quarta puntata della settimana in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Alcaraz eliminato a sorpresa dagli US Open da Shelton, avremo occasione di riparlarne. Intanto passate una bella giornata, siete la resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao
0: domani.
1: Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La lunga attesa è finita.

0: I heard you say.
1: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Virgin Classics 1977.

0: Una personalità che non poteva passare inosservata, anzi ha lasciato il segno e continua a portare avanti il suo messaggio, la sua attitudine, il suo modo di essere. Iggy Pop nel 1977 con The Passenger. E personalità come quelle non ne nascono più e ce ne sono ancora in giro. E Paola Maugeri ha avuto la grande fortuna, ma anche il merito, di incontrarne uno, forse il più grande in vita, ma sì, diciamolo, Mick Jagger lo ha incontrato. E chi poteva essere se non Paola Maugeri a gestire e a condurre lo speciale che potremo ascoltare stasera, dedicato allora alla loro ennesima, ultima fatica, Foreign Tongues, che è uscito il 10 luglio alle 21 stasera su Virgin Radio. Entriamo nel mondo dei Rolling Stones ancora una volta. Grande fama, e come potranno mai gestirla? A me sembrava, guardandolo a fianco di Paola Maugeri, che fosse tranquillissimo.
1: Disinvolto, guarda, se c'è un aggettivo con cui descriverei Mick Jagger, come ha fatto
0: gestire
1: musica, come ha fatto spettacolo,
0: fama, e poi sembrare persone normali.
1: Straordinariamente disinvolto.
0: Jon Bon Jovi cosa ne pensa di questo?
1: Bravo, perché in realtà, guarda, abbiamo racchiuso in questa ultima parte della nostra diretta tre rock and Ambassador, partiti da Iggy Pop, passando per Mick Jagger,
0: esatto.
1: E chiudiamo il cerchio con Bon Jovi.
0: Cosa dice?
1: Bon Jovi, che in un'intervista ha raccontato il suo punto di vista sulla fama. Alla domanda cosa fraintende la gente riguardo la fama, lui ha risposto: la fama è una bugiarda e una ladra. Se le credi ti rovina, ti racconta cose a cui non avresti dovuto credere, ti porta via ciò che non avresti mai voluto perdere. E dice, la paragono ad un puledro, devi domarlo in fretta prima che prenda il sopravvento su di te, come è successo a tante persone. Ecco perché esiste il club dei 27.
0: Perché
1: su
0: può far male.
1: Sì, su questo
0: fama,
1: io però
0: sì,
1: forse sono parzialmente d'accordo con Mick Jagger, nel senso che credo che la fama non necessariamente ti porta alla rovina, devi evitare che condizioni la tua vita in maniera negativa.
0: Dipende da quanto sei forte,
1: esatto,
0: e la capacità di gestire le pressioni,
1: chi lo sa, bisogna passarci per poterne parlare forse.
0: Weezer,

0: We Might As Well Be Strangers con i Wednesday. Questi erano i Weezer e chiudiamo così con un po' l'allegria che ci stava.
1: Via, vero? A casa subito. A lavorare alla trasmissione di domani, che è l'ultima e se dobbiamo prepararla bene.
0: Permetterai che io magari faccia una veloce pennica e una pausa pranzo prima?
1: Limitati un caffè.
0: Concedimelo.
1: E poi metti a posto la roba che hai lasciato sulla sedia.
0: Così che ce n'è tanta, guarda. Computer nuovo incluso, ancora lì chiuso sulla sedia, sì, figurati.
1: Ragazzi, a domani, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Siete delle bruttissime persone.
1: Fuori e dentro.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde intanto alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità, dice il premier israeliano. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia verso Oslo. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. La legge elettorale sbarca in aula al Senato. In maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 code a tratti tra San Giuliano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 causa incolonnamenti tra Castagnato e il bivio per la A21 verso Trieste. Per traffico sulla A8 code a tratti tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A14 è chiuso per un incidente il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Di conseguenza si registrano 6 km di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso il capoluogo emiliano, coda di 3 km tra Riccione e Rimini Sud per un veicolo in avaria. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per lavori all'incrocio di Prata Camportaccio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con Anas.
3: It's time to rise and shine live on Virgin Radio. Morning Glory.
8: Morning Glory. It's a time to rise and shine. Buongiorno amici. Giovedì 10 settembre 2026. Come corre il vento? Il vento e il tempo. 10 di settembre di già, veramente. Mi sembra di essere in diretta da due giorni, invece stanno già passando le prime settimane di Morning Glory. Nuova stagione, c'è Super Toki in regia. Io sono Alteria. Tante cose da raccontarci come sempre. Oggi 10 settembre, per esempio, parleremo della nascita di un Wikipedia o Wikipedia, non ho mai capito dove mettere l'accento, dedicato alle location dei film, quindi tutte le curiosità che girano attorno a dei film, ma dove hanno girato quella scena, e si può scoprire attraverso questo portale. Poi parleremo dei nomi che vanno tanto di moda 2026-2027 per i nuovi bimbi in arrivo. Invece, per quanto riguarda il rock, nuovo disco creato, ahimè, dall'intelligenza artificiale che ha a che fare con il mondo dei Black Sabbath. Anniversario di Smell Like Teen Spirit, usciva oggi 1991, e già che ci siamo, Happy Birthday to Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith. È tutto al posto giusto, amici. Io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

I Garbage, come mai ci amate spassionatamente queste due ore di Morning Talk? Cosa stai facendo che ti incastri con le cuffie? Il limbo sotto il filo della cuffia stai facendo? Ci amano anche per questo, perché siamo un po' due babbi in diretta, 9:11 casa nostra. Allora, io partirei proprio dall'anniversario di un signor pezzo, perché il 10 settembre 1991 usciva una canzone che rappresenta dai il grunge per definizione, Smell Like Teen Spirit, in Nirvana, sicuramente in Nirvana con questo pezzo hanno scritto un capitolo importante della storia della musica. Usciva un disco, Nevermind 1991, molto molto importante, un disco che a me viene da dire è perfetto nella sua interezza, da inizio a fine. Tra l'altro, traccia d'apertura di Nevermind è proprio Smell Like Teen Spirit, e poi c'è In Bloom, Come As You Are, Breathe, Lithium, Polly e via dicendo, una traccia più bella dell'altra. Io vorrei iniziare da qui, vorrei mettervi alla prova chiedendo di spremere un pochino le meningi questa mattina e dare la risposta, la vostra risposta definitiva a questa domanda: qual è quell'album che secondo voi è perfetto da inizio a fine, non ha una sbavatura, non cade su nessuna traccia, cioè proprio per voi è perfetto quel disco, non c'è nulla di sbagliato, privo di errori? 342 41 41 41 1, siamo molto molto curiosi. Questa atmosfera Love Song, la canzone The Cure, è per esempio un'atmosfera perfetta per questa giornata, per questo giovedì 10 settembre. Buongiorno amici, siamo partiti, Morning Glory.

0: Salutiamo il nostro rock ambassador Dave Grohl, anche lui. Dave Grohl, che se parliamo di Nirvana casca a pennello. Allora, perché parliamo di Nirvana? Perché oggi, 10 settembre 1991, veniva pubblicato Smell Light in Spirit, una canzone all'interno di un disco che io ho voluto definire come perfetto. Secondo me è un disco perfetto da inizio a fine. Smell Light in Spirit arriva e tutto il disco di Nirvana vanno a spodestare dalla classifica in quel periodo, inizio anni 90, quello che poteva essere nel mondo del rock magari un po' l'air metal, le lacche, le spray, i lustrini, ma anche Michael Jackson, Mariah Carey, un sacco di pop importante ciccione. Arriva il grunge di Nirvana e si prende il posto, anche perché Nevermind, dall'uscita di Smell Like Teen Spirit a 4 mesi dopo, il disco intero di Nirvana va davvero in vetta alle classifiche. Quindi il grunge, da che era un urlo di rivoluzione di un ragazzo biondo, spettinato e splendido, ovvero Kurt Cobain, riesce a conquistare tutto il mondo. Restiamo qui, e la domanda che vi abbiamo fatto ha a che fare con la perfezione. Ditemi qual è quell'album che secondo voi è perfetto da inizio a fine.
1: Parlando di Nirvana, per me In Utero non ha una traccia debole.
0: Ci sta.
1: Secondo, tutti gli album di System of a Down, che io adoro fino alla morte.
2: Ciao Alteria, ciao Tokis, Berbem. E l'album che io adoro è anche abbastanza recente, diciamo. Californication è il mio album del cuore.
3: Master of Puppets dei Metallica e Overkill dei Motorhead, senza ombra di dubbio, Elephant dei White Stripes.
4: Ten dei Pearl Jam.
5: Di sicuro The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
0: E beh ragazzi, state tirando fuori dei titoloni pazzeschi. Sai qual è la cosa figa? Che noi questi dischi e i brani di questi dischi ce li ascoltiamo tutti ogni mattina con Morning Glory e su Virgin Radio. Questo fu l'esordo di una band perfetta, anche se imperfetta nelle formazioni, tanti cambiamenti, ma i Deep Purple scrivono la storia del rock. Primo singolo 1968, ascoltiamo Hush.

0: E Deep Purple con Ash. Giustamente qualcuno, Tocchi, vuole sapere anche il nostro gusto. Allora tu dici Violator dei Depeche Mode come disco perfetto. Io cito i Radiohead con i Rainbow, potrebbe essere una risposta che poi non è facile, perché per fortuna nella storia del rock di dischi perfetti ce ne sono molti. Però dai, c'è quello del cuore. Un altro messaggio al volo e poi torniamo con Morning Glory.
1: Disintegration dei Cure, assolutamente perfetto. Ciao, sbere ben.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Make Up Sex, Machine Gun Kelly, MGK. Se abbiamo parlato di perfezione, tra l'altro Toki, possiamo dire grazie agli ascoltatori di Morning Glory, perché siete partiti col botto questa mattina. Che bello essere tornati in diretta. Allora, dischi perfetti, ognuno ha detto il proprio titolo, chiaramente, insomma, è molto soggettivo. Parlando di perfezione, purtroppo spesso e volentieri ci viene da associare questo concetto con un qualcosa di tecnologico, per esempio con l'intelligenza artificiale, cioè ti viene da pensare che l'intelligenza artificiale è perfetta nel suo gestire informazioni e nel sapere tutto e saper fare tutto. Bene, purtroppo anche la musica, chiaramente so che io penso diversamente così come voi, cioè la musica creata dall'intelligenza artificiale a noi non piace per nulla, sarà perfetta magari da un punto di vista di produzione sonora, ma vuoi mettere un disco fatto da una band? Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a una notizia che secondo me ha dell'incredibile. Avete in mente la copertina dell'album di debutto dei Black Sabbath? Quella copertina dove campeggia nel mezzo un'immagine femminile, sembra una strega, insomma un'immagine abbastanza inquietante. Questa strega in realtà è una persona, si chiama Louise Livingston. Qualche tempo fa si presentò ad un concerto, ad una serata dove erano presenti i Black Sabbath, c'era Butler dei Black Sabbath, dice: ciao, guarda che io sono quella della copertina. Insomma, abbiamo trovato l'identità di questa donna che nel 2026 pubblica un disco creato anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, andando a ricreare un po' le atmosfere Black Sabbath, o comunque insomma che hanno a che fare col mondo dell'heavy metal. È inquietante come storia, tra poco approfondiamo insieme. Adesso però Wicked Game, loro sono gli Him.

0: Ho sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Il suono di Paul McCartney, guarda che ha dell'incredibile questa storia. Vi raccontava di Louise Livingston. Voi direte chi è questa tizia? È la ragazza presente nella copertina dell'album di debutto dei Black Sabbath, che sembra una streghetta. E la storia è pazzesca. Lei venne scelta, Toki, all'epoca aveva nemmeno 18 anni, dal fotografo che realizzò quella copertina. I Black Sabbath non ne sapevano nulla di questa ragazza, non è che hanno selezionato delle modelle, no, è stata scelta dal fotografo per una serie di motivi. Uno, effettivamente era ed è una signora molto molto bella, e poi era molto bassina, 1,50 m, quindi posizionata nel centro di questo scatto, in questa località molto particolare, inquietante, questo storico mulino ad acqua nella contea inglese dell'Oxfordshire, atmosfera, molto sabbattiana. Lei 1,50 m lì in mezzo con un mantello nero, il risultato è strepitoso. Belle storie di rock and roll, lo sapete, anche e soprattutto dietro le copertine dei dischi che più amiamo. Insieme fino alle 11, questa è casa nostra, Morning Glory, arrivano i Skunk Nancy.

0: I Believe You, Skunk Nancy. Noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre. Sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al

0: anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
13: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano, 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
23: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
24: Virgin Classics 1969.

Zeppelin, dai Led Zeppelin, grande classico del rock, ad una novità musicale che vi chiama in causa, perché sapete che quando all'interno di Morning Glory ascoltiamo qualcosa di nuovo, io vi chiedo di tirare fuori il critico musicale che c'è in voi, e quindi dovete un po' raccontarci cosa ne pensate del sound di questa band inglese. Loro nascono nella città di Londra e loro arrivano anche dal vivo in Italia. Vi dico quando: 17 novembre, Milano, Magazzini Generali, un concerto firmato Virgin Radio, si chiamano Leap, questo è il nuovo singolo. Diteci un po' se vi piace o no, il titolo è Bloodlines.

Le canzoni più facili sono quelle che parlano di cose successe a me, lo ha detto Billy Joe Armstrong. Basket Case è la sua visione punk dell'ansia, l'ansia che lui ha vissuto soprattutto quando è scoppiato il grande successo Green Day. Sai che l'ansia è un po' la malattia del 2026 e sapete che, secondo me è sconvolgente questa cosa, solamente il 15% degli italiani dichiara di sentirsi proprio tranquillo, sereno al 100%. 15% è pochino, è tutto. Tutti gli altri dicono di soffrire di una qualche forma d'ansia. Le ansie del 2026 più diffuse sono ansia per il futuro del mondo, per il clima nel mondo, l'ecoansia, anche per come sta proprio il mondo, il pianeta Terra, e l'ansia da lavoro e soprattutto da social. Questo lo sappiamo molto molto bene. Magari andiamo avanti con questo discorso tra poco, adesso però arrivano i Biffi Clyro.

0: Siamo arrivati alla fine della prima ora di Morning Glory. Restiamo insieme su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, di già il tempo vola quando si sta bene insieme e fino alle 11 Morning Glory. Io sono Alteria, c'è Super Talk in regia. Siamo partiti già, beh, parlando di tante cose. Abbiamo parlato di album perfetti, della copertina dei Black Sabbath. Fra poco entreremo in un discorso molto interessante che ha a che fare con il mondo delle location, i luoghi dove sono stati girati incredibili film. Tutto questo e molto altro, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: Bella, bella, bella. You Somebody, Kings of Leon. Non a caso questo singolo, io dico bello, bello, bello, ha avuto all'epoca un successo clamoroso e continua ad essere forse tra i singoli più amati dei Kings of Leon. Buttiamoci nel mondo del cinema, perché quante volte vi capita magari di vedere un film e domandarvi chissà questa scena dove è stata girata, chissà se magari hanno ricostruito un luogo in uno studio o se effettivamente si trovano in mezzo alle campagne, che ne so io, della Toscana o in giro per il mondo. Beh, è nato un portale, un'applicazione in realtà molto molto carina dal nome Movie Scene Map, dove tu visualizzi la mappa del mondo, la cartina del mondo, puoi andare a selezionare qualsiasi zona del mondo, ci clicchi sopra e ti esce fuori la lista dei film e delle scene dei film che effettivamente sono state girate in quella zona. Ho provato così, senza troppo pensare, insieme a Toki, a tirar fuori delle idee, cioè quali sono quelle zone del mondo che ti vengono in mente con dei film. Ovviamente siamo andati per esempio subito all'interno di un film che è il film cult rock per definizione, dai, rientra nell'Olimpo dei film cult, Trainspotting, scena iniziale, vediamo se vi ricordate dove è stata girata.
1: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del c***o, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete un futuro. Scegliete la vita.
0: Che scena incredibile, il monologo ce lo ricordavamo molto bene, la colonna sonora sotto Iggy Pop molto bene. Guarda Toki, non voglio dire dove è stata girata, anche se è abbastanza facile come quiz del mattino, però provate a dirci dove, in quale città, magari addirittura in quale via correvano a inizio film i due protagonisti di Trainspotting. Poi andiamo avanti con altri luoghi strepitosi del mondo del cinema. Adesso però arrivano Ivan Allen, voi siete su Virgin Radio, inizio ufficialmente la seconda ora di Morning Glory.

0: Boys DC con Marianne. Bravi. Il quizzettone del giorno era facile, però insomma avete risposto davvero in tanti. Abbiamo ascoltato il monologo iniziale di Trainspotting, scena in cui il protagonista Mark Renton e Ewan McGregor, Rent Boy, corre, c'è il monologo, a un certo punto spunta anche Spud, poi esce di scena, però scena proprio cult di Trainspotting. Dove è stata girata? È stata girata a Edimburgo, Prince Street per l'esattezza. Perché stiamo parlando di questa cosa? Lo ripeto, perché hanno creato un'applicazione che è una sorta di Wikipedia delle location dei film, cioè tu clicchi in qualsiasi zona della mappa del mondo e ti esce fuori la lista dei film che hanno girato, le scene dei film che hanno girato in quella città, in quel luogo e via dicendo. Facciamo un altro esempio splendido di un film gigantesco.
1: Andiamo,
2: Oh, e vai!
3: Ehi, Marco! Piano!
0: La vita è bella, benigni, il film è clamoroso. Non so se dirlo io o provare ancora a chiedere a voi, ma no, dai. Soprattutto le scene in bicicletta, Piazza Grande, siamo nella città di Arezzo, chiaramente siamo in Italia. Ho una domanda per voi, dai, provate a scatenarvi al 342-41-41-411. Vi è mai capitato di fare un viaggio, di andare appositamente su un luogo, in un posto, perché lì hanno girato una scena di un film? E se sì, dove e che film racconta? Contateci. Oh, buongiorno amici, seconda ora di Morning Glory, loro sono i Blondie, One Way or Another.
4: Hi, I'm Debbie Harry of Blondie and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Another, i Blondi. Allora, stiamo aspettando i vostri messaggi, soprattutto WhatsApp vocali al 342-4141-411. Vi è mai capitato di organizzare un viaggio, di andare in un posto perché lì hanno girato qualche scena di un film che amate particolarmente?
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
20: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
21: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Lenny Kravitz con Human. Allora, fatemi fare un piccolo recap, perché giustamente qualcuno cioè giustamente no, perché vi dovete sintonizzare alle 9 all'inizio di Morning Glory, però giustamente qualcuno dai arriva adesso e dice: di cosa state parlando di bello? Beh, di figate. Esiste un'applicazione che ti dice in quale parte di mondo hanno girato determinate scene di film, e io quindi ho chiesto a voi se avete mai organizzato un viaggetto apposta per andare a vedere luoghi dove hanno girato scene di film. Mamma mia, quanti messaggi, ne peschiamo due al volo.
1: Buongiorno Alteria, mia moglie mi ha regalato per i 40 anni un tour dei set del Trono di Spade. Ti dico che ad un certo punto siamo arrivati in questo castello dove c'era una scena famosa dell'incoronazione di Robb Stark, e dal bus hanno tirato fuori mantelli e spade e abbiamo fatto l'incoronazione del re e del re del nord.
0: Voglio la foto.
1: Ciao da Alessandro.
2: Io sono stato all'isola di Salina in Sicilia, dove hanno girato il postino con il compianto Massimo Troisi.
0: Beh, sono luoghi incredibili. Laghetto al parco archeologico Vulci, non ci resta che piangere, scena con Leonardo da Vinci, tra l'altro proprio Leonardo da Vinci in persona, no? Sberebem Alteria, Washington DC, nella zona di Georgetown c'è la scalinata dove è stata girata la scena finale dell'Esorcista. È una semplicissima scalinata che porta a una pompa di benzina ed è davvero molto creepy. Jessica è andata a visitare questo luogo. Dai, ancora uno.
3: Sono stato sulla famosa gradinata del film Rocky in Filadelfia. Sberebem.
0: Che bello. Che bella, che bella anche la musica, e che film. 3 premi Oscar per Rocky con Sylvester Stallone. Amici, tanti messaggi davvero. Bello condividere queste due ore insieme a voi. Adesso però torniamo al rock dei Guns N' Roses con la bellissima Since I Don't Have You.

Night Shift Superstar la suoneranno dal vivo i Muse 20 e 21 novembre, Milano Unipol Dome, sono concerti firmati Virgin Radio. Tra poco arriva l'appuntamento Free Ticket, state attenti, state molto attenti. Prima però di Other Part arriva anche il suono dei Coldplay.

Coldplay con The Others Part. Ci siamo, appuntamento free ticket. Questa mattina potete portarvi a casa due ingressi per... E Coldplay con The Others Part. Ci siamo, appuntamento free ticket. Questa mattina potete portarvi a casa due ingressi.

0: E cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: La lunga attesa è finita.
5: I heard you say...
4: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
10: Buono.
9: Melone retato.
10: Buono.
9: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
10: Buono!
11: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
18: Virgin Classics 1970.

0: Beast Frog, i Doors, appuntamento Virgin Classic 1972, ingressi grazie al nostro free ticket per Eternal City Motor Show. Parliamo di una fiera dedicata alle due ruote, splendida davvero. Città di Roma, il più veloce questa mattina, buongiorno Sandro.
1: Buongiorno. Buongiornissimo.
0: Ti sento bello pimpante, Sandro, come stai? Direi bene.
1: Benissimo.
0: Dai, dimmi subito, sei motociclista, vai in giro in moto?
1: Sì,
0: tu?
1: Sì, sono un biker.
0: Allora ci vediamo a Roma,
1: sono
0: Sandro.
1: Grandi.
0: Ottimo, due biglietti, potrai scegliere tra una di queste giornate, 25, 26 sì. o 27 settembre, vai a Roma. Tu da dove ci ascolti?
1: Io vi ascolto un po' da tutto il mondo, ma adesso sono a Nettuno.
0: Ah, ok, dai, organizzi un viaggettino, neanche così distante, dai.
1: Ma
0: Sandro.
1: No. Ma voi lavora a Roma, quindi, un attimo.
0: E allora, stiamo in una botte di ferro, Sandro, te mando un abbraccio.
1: Un abbraccione, un bacione a tutti, siete fantastici.
0: Mitico. Molto bene, siamo quasi addirittura d'arrivo, questa novità dei Kasabian a me piace parecchio, si può fare anche un balletto. Super Powers.

0: Super Powers e Kasabian, e adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen e di un pezzo che diventa un classico dell'hard rock, Tie Your Mother Down, con un riff di chitarra di Brian May leggendario e tutta la potenza di Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor.

Una per l'album A Day at the Races, che esce il 10 dicembre del 76, un anno dopo A Night at the Opera. Due monumenti del rock anni 70 che prendono il titolo da due film dei fratelli Marx, comici surreali degli anni 30 di cui Freddie Mercury era un grande fan. L'aneddoto bellissimo è che Groucho Marx ha mandato ai Queen una lettera. Mi fa molto piacere che abbiate intitolato dei vostri album come i miei film. Sarei felice che intitolaste anche il prossimo album come il mio prossimo film. The Rolling Stones, Greatest Hits. Sono andati al numero 1 in Inghilterra, hanno fatto un tour in America, Giappone ed Australia. Nell'estate del 76 rientrano in studio per un album che secondo Brian May espande la visione di A Night at the Opera. Avevamo tante idee, avevamo imparato come realizzarle. Siamo dei perfezionisti, ha detto invece Freddie Mercury. Quando siamo in studio le canzoni diventano sempre più grandi. E allora ecco un altro album dei Queen in cui c'è tutto: hard rock, ballad, influenze gospel, pop, virtuosismo e ovviamente influenze classiche. A volte trovi un piccolo riff e metti in fila un po' di parole, ha detto Brian May, che si dice abbia composto Tie Your Mother Down nel 1968, quando non era ancora il chitarrista dei Queen, ma uno studente di astronomia che faceva il dottorato in un osservatorio sull'isola di Tenerife, alle Canarie. Queen la suonano dal vivo ancora prima di registrarla durante il concerto gratuito ad Hyde Park del 18 settembre 1976 e creano il loro pezzo live definitivo. L'ho affrontata davanti al pubblico prima di cantarla in studio, ha detto Freddie, mentre Brian May ha spiegato: è un pezzo drammatico, quindi ha sempre funzionato per aprire un concerto. Questi sono i Queen con Tie Your Mother Down.

0: Taio Mother Down è qui all'interno di Long Play Stories, grazie a Paola Maugeri con il suo bel appuntamento. Potete ripescare le puntate anche attraverso l'applicazione e il sito di Virgin Radio. Noi vi salutiamo amici, domani è venerdì, ultima puntata della settimana a casa nostra Morning Glory dalle 9 alle 11. Ringrazio Super Toki, grazie Toki in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio voi come sempre. Un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
11: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
13: Personal Giulia, in collaborazione con
15: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
13: Personal Giulia.
1: Giulia.
13: Con Giulia Salvi.
16: Ed eccomi qui amici miei, Personal Giulia on air, puntualissimi per le prossime tre ore. Stiamo insieme qui su Virgin Radio, Giulia Salvi sì come al solito, oggi in regia Mattia Rossi e come sempre Riccardo Buccero per la parte autorale. Puntata veramente pazzesca perché nell'ultima ora avremo ospiti le Florence Road, una delle girl band più in vista appunto degli ultimi tempi, anzi una di quelle band davvero su cui puntare per i prossimi anni. E non solo, avremo anche i nuovi singoli di Leap e Nothing But Thieves, quindi insomma avremo tanto di cui parlare. Voi chiaramente potete scrivere al 342 41 41 411. Vi ricordo di tenere sempre accesa anche Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Partiamo con gli Offspring, Days Go By.

Days Go By, loro sono gli Offspring, 2012 a Personal Giulia. Ci stiamo preparando davvero per questa super puntata, per chi si fosse collegato soltanto ora, tanta musica nuova e ospiti, le Florence Road. Nell'ultima ora insieme, tra poco si parla degli Oasis che continuano a buttare video qua e là sui social, più o meno con la cadenza di uno al giorno, e l'ultimo, quello di ieri, sembra proprio parlare delle date italiane. Mamma mia, non sto più nella pelle. Ci sono i Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

Living on a Prayer, loro sono i Bon Jovi, 1986, a Personal Giulia, parliamo degli Oasis, continuano a caricare video sui loro social ufficiali, video che lasciano presagire un annuncio imminente per quanto riguarda il tour del 2027. Il video caricato ieri pomeriggio parla proprio dell'Italia, è inutile nasconderlo, basta andare sui loro social e guardarlo. A proposito di Liam e Noel, oltre 100 ore di registrazioni della band stanno per finire all'asta, nonostante il gruppo non sia d'accordo. L'archivio è stato raccolto dal fonico How Richards, che ha lavorato col gruppo dall'uscita di Definitely Maybe nel 94 fino al 2001 e ora è stato messo in vendita dal figlio Owain. Dentro ci sono 209 nastri DAT, 73 cassette analogiche e 3 mini disc. Ci sono concerti, prove, soundcheck, conversazioni informali tra i fratelli Gallagher e la loro crew. Tra i pezzi più preziosi ci sarebbe anche l'unica registrazione conosciuta nel concerto tenuto nel 96 sulle rive di Loch Lomond in Scozia. Littleton Auctions ha stimato il valore della raccolta tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline. Si parla di poco meno di 2 milioni di euro e l'asta si terrà il prossimo 3 di ottobre. L'entourage degli Oasis è al corrente dell'asta e ha espresso delle perplessità del tutto comprensibili. C'è però un ostacolo non da poco. Chi si aggiudicherà tutto questo non potrà utilizzare commercialmente le registrazioni senza la collaborazione della band, perché gli Oasis hanno ancora i diritti di proprietà intellettuale riguardo a questa registrazione. Insomma, mi sembra un buon compromesso. Youngblood, A Personal Giulia, Fleabag. Oh, I'm just

0: Fleabag, lui è Youngblood, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
7: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: 99, Puma, microtasso.
21: Tutto ok?
20: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Box 1990 Personal Giulia. Puntualmente si torna a parlare di residency. Lo abbiamo fatto di recente con i Rolling Stones. Attualmente le condizioni di salute di Keith Richards impediscono alla band di girare il mondo con un tour alla vecchia maniera, quindi l'ipotesi della residency è stata per ora smentita da Mick Jagger, ma è sicuramente qualcosa da prendere in considerazione. Joe Perry ha detto che, visto che Steven Tyler, leader degli Aerosmith, sta migliorando con le corde vocali, magari in un futuro ipotetico si potrebbe anche lì pensare ad una residency, e quante ne abbiamo viste nel corso degli ultimi anni. Pensiamo a cosa hanno combinato gli U2 due anni fa allo Sphere di Las Vegas. Il business delle residency musicali è più forte che mai, soprattutto ultimamente con gli artisti pop. Poi ci sono residency più lunghe, residency più corte, pensiamo anche a quella al Madison Square Garden di New York dei Bon Jovi della scorsa estate. Per chi non lo sapesse, una residency è un ciclo di date consecutive nello stesso posto, invece del classico tour che porta il musicista o la band in città diverse ogni sera. È una tendenza che è emersa, appunto, e che sta andando alla grande, e il motivo principale è economico. Concentrare più concerti nello stesso posto riduce molto i costi di trasporto e allestimento, che sono la voce di spesa più pesante in un tour tradizionale. Quindi, rimanendo fermo, l'artista continua a pagare lo staff, ma non deve più spendere per il trasporto e il montaggio quotidiano di palco, luci e impianto audio. Omar Al-Julani, che si occupa di organizzazione dei tour per una grossa azienda, ha detto al New York Times che tra l'altro gli show più lunghi permettono di fornire degli allestimenti più grandi, più maestosi, più complessi e impossibili da trasportare. Quindi, se una residency è lunga, dobbiamo aspettarci anche uno spettacolo più bello. Parlavamo degli U2, quarta residency più redditizia di tutti i tempi tra il 2023 e il 2024. 40 show allo Sphere di Las Vegas che hanno fruttato non netti, lordi, 244,5 milioni di dollari, biglietti venduti 663 mila. C'era andato anche il nostro Ringaccio e disse davvero che era uno show senza eguali. Residency sì, residency no, sembra quasi uno scioglilingua. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. C'è Brandon Flowers a Personal Giulia, questa è Tiger's Blood.

0: Volete sapere chi è il ragazzo più bello e intelligente di Los Angeles? Io.
1: Please. Virgin Radio. Style Rock.

0: Shiner in the Dark, loro sono i Royal Blood, a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al

0: Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: Un breve, luminoso cammino.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
3: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
6: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
17: Virgin Classics 1967.

Sunshine of Your Love, loro sono i Cream, 1967, a Personal Giulia. Parleremo tanto di musica nuova nelle prossime ore e allora è arrivato un singolo nuovo a sorpresa anche da casa Slipknot. La band ha pubblicato a sorpresa questo pezzo che si chiama Arsenal, prima canzone della band mascherata da oltre 3 anni e la prima dopo il licenziamento dello storico membro Sid Wilson, ex fidanzato di Kelly Osbourne, figlia di Ozzy Osbourne. La band ha anche lasciato intendere che potrebbe non sostituire affatto Wilson, quindi dovrebbero rimanere in 8 elementi. Il brano è anche accompagnato da un video diretto dal percussionista degli Slipknot, Sean Clown Cran, e interpretato dall'attore Jackson White. Ci sono gli Shinedown su Virgin Radio, questa è Young Again.

0: My Hero, i Foo Fighters chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai.
6: A settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
9: It's 11:59 a.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è annegata dopo essere rimasta bloccata in auto in un sottopasso. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Danni e disagi per il maltempo in Toscana, Marche e Lombardia. A Milano, crollato il controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Nella notte discorso show di Trump alla convention repubblicana a Dallas, il presidente invita gli elettori a votare alle midterm come se sulla scheda ci fosse il suo nome. Poi la promessa: se vinciamo al congresso distribuirò un dividendo da $5,000 a ogni cittadino adulto americano. A Hormuz, battaglia navale tra Stati Uniti e Iran, colpi incrociati su petroliere e navi da guerra. Teheran colpisce basi americane in Giordania, danneggiati alcuni caccia. Nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem. I Pasdaran vogliono chiudere tutte le rotte ancora percorribili. In Yemen i miliziani Houthi filo iraniani hanno conquistato la città di Al-Mahaa, finora amministrata dal governo centrale. I ribelli controllano ora di fatto tutta la costa yemenita del Mar Rosso e puntano sullo stretto di Bab el Mandeb. Potrebbero chiuderlo del tutto su ordine di Teheran. Kiev ridimensiona le notizie secondo cui un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre decollava dalla Moldova diretto a Oslo. Il velivolo senza pilota, uno Shahed russo, sarebbe semplicemente transitato nei cieli del paese facendo scattare l'allarme. Chisinau conferma questa versione. Calcio in Champions League, il Napoli cede in casa contro l'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita molto combattuta. Questa sera esordiscono le ultime due italiane, alle 18:45 Fenerbahce-Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Style Rock.

I miss you, loro sono i Blink 182 2003 fra i protagonisti di High Days Festival il mese di giugno del 2027, 13 giugno i Blink 182, Ippodromo SNAI San Siro, il 19 invece ci saranno i Fontaines DC. Parliamo di autografi, amici miei, niente più bello per il popolo di Virgin Radio che riuscire ad avere un autografo, una foto o entrambe le cose con il proprio artista del cuore. C'è però chi dice no. Di recente avevamo parlato di Paul McCartney che si sente molto a disagio ad essere fotografato e quindi ha deciso di metterci un freno. Anche Kevin Parker dei Tame Impala dice basta foto e autografi, non firmerà più nulla e non farà foto con i fan fuori dagli hotel o negli aeroporti. Il leader della band americana, i Tame Impala in America sono veramente una potenza, ha annunciato la decisione dopo quella che definisce un'escalation dei cacciatori di firme aggressivi, arrivati addirittura ad utilizzare i bambini pur di ottenere un autografo. Dice: a causa dell'aumento dei cacciatori di autografi aggressivi, non firmerò più nulla e non farò più foto davanti agli hotel o negli aeroporti. Quindi, se per caso mi incontrate, per favore non offendetevi se vi dico di no. Il musicista ha aggiunto che fino ad oggi firmare autografi non era qualcosa a cui fosse particolarmente contrario, ma che la situazione è cambiata quando qualcuno ha iniziato addirittura ad utilizzare i bambini. Per ragioni di sicurezza, non incontrerà fan nemmeno nei parcheggi dopo i concerti. Allora, capisco che la situazione sia un po' complicata, è anche vero però che senza i fan gli artisti non vanno da nessuna parte. Piuttosto che fare degli statement del genere, delle dichiarazioni simili, cioè secondo me la cosa più furba per non offendere nessuno è riuscire o a non presentarsi nei parcheggi o comunque riuscire ad andarsene con degli escamotage assolutamente di classe, cioè senza per forza dover dire di no o offendere chi sia davanti. Insomma, almeno io la penso così, a meno che non ci siano personalità davvero come Paul McCartney, che allora in quel caso uno può dire va bene, è talmente grande che se dovesse fermarsi veramente davanti ad ogni persona che gli chiede un autografo, ecco, non riuscirebbe più a vivere. Voi cosa ne dite? 342-4141-411. Non si tirano mai indietro, ve lo garantisco. Editors, questa è The Rush.

0: Rock Ambassador 1986 a Personal Giulia. Abbiamo parlato di autografi. Il leader dei Tame Impala dice: basta, non ne posso più, anche perché le persone sono maleducate, non firmerò più autografi, non farò più foto, c'è addirittura chi utilizza i bambini contro di me. Abbiamo detto che insomma i fan sono tanto importanti per gli artisti, quindi magari un autografo, una foto ogni tanto, a meno che uno non sia Mick Jagger o Paul McCartney, secondo me si può fare. Mi scrivete al 342-4141-411. Ci vuole una via di mezzo. È vero che i fan degli artisti sono importanti, ma al giorno d'oggi la gente sa farsi odiare davvero, quindi lo capisco benissimo il ragionamento del leader dei Tame Impala e gli do ragione. È vero, amici miei, ci sono poi contesti in cui dire no è lecito, ma se una persona è serena e tranquilla e chiede una foto, ma che male c'è? MGK con Jelly Roll, Lonely Road.
1: Lonely Road, take me home, take me home. Lonely Road.

0: Lonely Road MGK con Jelly Roll, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: Un breve, luminoso cammino.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
19: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
20: Vieni da MD anche per la tua casa.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
22: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia!
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Read This, Your Children Will Be Next. Loro sono i Manic Street Preachers, un pezzo del 1998. Pezzo che cambiò davvero i miei gusti musicali, perché nel 98 la vostra Giulia Salvi aveva 11 anni, ecco, devo ammettere che non è che avessi la maturità intellettuale di capire il significato, anche una volta tradotto il testo con il mio vecchio dizionario d'inglese, di capire un messaggio così potente allora ma quanto mai attuale al giorno d'oggi. E quando abbiamo visto i Manic Street Preachers direttamente da Cardiff ad High Days lo scorso mese di luglio, prima di Florence and the Machine, quel messaggio ha tuonato più potente che mai. Tanti tra il pubblico non erano lì per loro, qualcuno sì, va detto, però i Manic Street Preachers, lasciatemi dire, sono forse una delle band che sono sempre state più sottovalutate in generale nel panorama rock internazionale, non solo per la qualità musicale, ma appunto anche per i loro testi così importanti. I'm Never Gonna R.I.P. Loro sono i Green Day.

The Black Keys con Gold on the Ceiling 2011 a Personal Julia, tra pochissimo il nuovo singolo dei Leap, poi il nuovo singolo dei Nothing But Thieves. Entrambe le band arriveranno molto presto nel nostro paese, poi nell'ultima ora insieme a Personal Julia sarò in buona compagnia delle super ragazze, le Florence Road. Ci parlano dei loro piani per il prossimo futuro, del loro EP, del nuovo album in fase di lavorazione e dell'ultimo periodo che le ha portate ad essere una delle band più di spicco del panorama irlandese. A proposito di Irlanda, Cranberries All Over.

0: Personal Giulia, tra poco un classico di Bob Dylan e il nuovo dei Leap.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Una pigna colada davanti ad un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Baia Ibe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in uno stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
10: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
15: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
14: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
15: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile.
19: Vita.
20: Davvero!
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile.

0: spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1965.

Bob Dylan, 2 novembre a Milano, il 5 a Roma e il 7 novembre a Bologna. Sia per i fan più giovani, decisamente, va detto, dei Leap, la band inglese arriva in Italia con la prima tappa del tour mondiale, nel senso che la band è già arrivata nel nostro paese, però sta davvero per partire a giorni il tour mondiale una volta per tutte, dopo che la band ha firmato con la Epitaph Records, una delle case discografiche, delle etichette più importanti se si parla di musica rock a livello internazionale. 17 di novembre, Magazzini Generali di Milano. I Leap pubblicano il nuovo singolo, che è il primo per la nuova etichetta. Dice la band: Bloodlines è il primo pezzo che segue il nostro album d'esordio pubblicato l'anno scorso ed è anche il primo brano che abbiamo scritto appena conclusa quella campagna. Nell'ultimo anno sono cambiate un sacco di cose e questo pezzo sembra catturare almeno in parte la follia di questo percorso. È una canzone che parla di quella specie di attrazione cosmica che continua a riportare verso qualcuno, non importa quanto possa essere tossico il rapporto, ma c'è anche un lato giocoso, come se volessimo celebrare proprio quel caos. E Bloodlines è il nuovo singolo dei Leap.

E il mese di novembre vedrà protagonisti dal vivo in Italia non solo Bob Dylan e Leap, ma anche i Placebo, Every Me, Every You, 1998, e magari la suoneranno dopo quasi 20 anni, perché la band di Brian Molko aveva smesso di suonarle, eccetera eccetera, è storia vecchia. Brian si era discostato tantissimo dai primi due album della propria carriera, invece questo è un tour celebrativo volto proprio a celebrarli, due dischi coi quali i Placebo hanno finalmente fatto pace. Quindi anche Every You, Every Me dovrebbe, si spera, visto che uno dei pezzi più amati dai fan di tutto il mondo, rientrare nella setlist dei prossimi concerti, e speriamo anche in quello italiano. When Your Heart Is Broken, lui è Bob Mould.

0: con l'ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio, ospiti le Florence Road.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
6: Style Rock.

0: lui è il boss, Bruce Springsteen a Personal Junior su Virgin Radio, e mi piace inaugurare l'ultima ora insieme con delle ospiti. Io sono sempre felicissima quando qualcuno qui con me in studio, loro sono veramente giovanissime, mi fanno sentire tremendamente vecchia. Le Florence Road, hi girls, how are you?
1: Hello.
0: Let me tell you, you make me feel so old today, seriously. Okay, so how did the name Florence Road came about, and what connection does it have with Bray, your hometown?
1: It is the name of the street that our school was on, where we all met and where we all became played together for the first time as a band. So it's very sentimental.
0: Partiamo dal nome. Florence Road è proprio la strada dove c'era la scuola, dove loro si sono incontrate, perché sono giovanissime. Sì, la scuola l'hanno finita da poco, secondo me, beate loro. E sono amiche di infanzia. You've been friends since childhood. And how did you go from being a group of girls having fun covering songs together to becoming a band with original music and a major label?
1: Yeah, we just started writing our own music. You know, we loved covering other people, and I think over time we needed to write our own, and then, you know, more things happening. We were opening for Wolf Alice, Olivia Rodrigo, and now we're here with two EPs out, and we're playing at Poplar Festival tomorrow.
0: Fantastico, loro si conoscono appunto a scuola e diventano da un gruppo di ragazze amiche che suonano delle cover a una band che crea canzoni proprie. Giustamente dicono, ad un certo punto, dopo tante cover, sì, ci divertivamo, però volevamo scrivere la nostra musica, e abbiamo aperto il concerto dei Wolf Alice, di Olivia Rodrigo, ed eccoci qui dopo due EP e con tanta musica dal vivo da suonare. What role did social media play in your growth, and how did it turn you to that viral band to a real band with a sustainable career?
1: Yeah, I think social media has been so important to us as a young band. I think it's a place where people can find us, find our music, but also see our personalities and how much fun we like to have. I feel like it's been really great to grow our audience in a really organic way.
0: Sono stati molto importanti i social media nella loro carriera, perché le hanno fatte conoscere a tantissime persone, ma soprattutto hanno mostrato anche il loro lato dietro le quinte, quindi quanto si divertono insieme e quanto sono pazze anche soprattutto nelle dietro le quinte. So it's a nice period, a nice era for being a girl in a group or for girls for music in general, isn't it?
1: Yes, absolutely. Yeah, absolutely. We're listening to other female musicians all the time, and it feels like a great moment.
0: È un grandissimo momento per le ragazze nella musica. Giustamente mi hanno parlato delle Wolf Alice, di Olivia Rodrigo, e se si pensa alla musica rock in generale o al panorama internazionale, è davvero un bel periodo con tante tante ragazze che suonano e fanno anche davvero bene, calcando dei palchi molto importanti. We're gonna listen to your brand new single. What can you tell us about it?
1: So this song, we wrote it 2 years ago. It's a very special song. We've been playing it live for a long time. And it's kind of about feeling out of place in your life, not really knowing what the next step is. And it's really loud, so be ready.
0: È il loro ultimo singolo, anche se in realtà loro lo hanno scritto ben 2 anni fa, l'hanno suonato tantissimo dal vivo, e preparatevi, dicono, perché è molto molto forte. Si chiama 7563. Loro sono le Florence Road.

0: Qua Personal Giulia, il nuovo dei Nothing But Thieves.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru,

Sì, loro sono i Blur, 1997, a Personal Julia. Nel 1997 le Florence Road non erano nemmeno nei pensieri delle loro mamme. Le abbiamo avute ospiti oggi a Personal Julia, sono una delle girl band più in vista dell'ultimo periodo, vengono dall'Irlanda. Abbiamo parlato di quanto sia diventata importante e fiorente la scena musicale irlandese, soprattutto negli ultimi 5 anni. Presto potrete rivedere l'intervista a queste ragazze così giovani e talentuose su tutti i canali di Virgin Radio. Nothing But Thieves, il 25 settembre esce il nuovo album Stray Dogs e avrò la possibilità di farvelo ascoltare in anteprima esclusiva qui su Virgin Radio, me ne occuperò personalmente, ma non solo, ci sono altre belle sorprese in arrivo che riguardano la band di Connor Mason. C'è anche la data italiana Unipol Forum, domenica 24 gennaio 2027 a Milano. È marcata Virgin Radio, le info le trovate sul nostro sito virginradio.it. e poi secondo me, non vorrei dire, ma penso che potrebbero tornare a trovarci nel nostro paese anche la prossima estate. A Different Kind of Happiness è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.

The Chamber, lui è Lenny Kravitz, pezzo del 2014 a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vi rimando ancora una volta al nostro sito virginradio.it, amici miei, lo faccio tutti i giorni perché diamo sempre un'occhiata alla sezione dei contest. Non ce ne sono di nuovi, ma quelli che c'erano restano attivi, quindi potete portarvi a casa il nuovo lavoro dei Kasabian Act 3, il nuovo bellissimo degli Interpol, The Smearaways Tone, entrambi gli album in versione vinile, e poi, visto che ci piacciono tanto i concerti, i biglietti per i Baby Shambles 7 ottobre a Roma, 8 ottobre all'Alcatraz di Milano. Solid Gold, The Darkness.

0: sono i Darkness, A Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Black Sabbath.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Perché? Perché?
15: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
15: Ecco perché. L'offerta termina domani.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima! Sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!

0: Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
1: Riapre la casa, riparte lo show.
0: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canali 5.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1970.

I Black Sabbath con Paranoid, classico del 70. Personal Giulia, parliamo del più grande festival al mondo, almeno secondo la vostra Giulia Salvi. Certo, tolti bellissimi, meravigliosi, stupendi festival italiani di cui noi siamo sempre media partner, ma il sogno nel cassetto, per quanto mi riguarda, è partecipare almeno una volta a Glastonbury. Proprio ieri la mia amica mi scriveva riguardo la messa in vendita dei biglietti. Glastonbury è il più grande festival inglese, che si tiene ogni anno quasi a fine giugno. L'anno scorso non si è tenuto, scusate, in questo 2006 non si è tenuto, perché ogni 4 anni il festival sale per dare un po' riposo alle campagne inglesi e al territorio, appunto, che supporta e sopporta anche fisicamente tutto il pubblico che si reca in Inghilterra a questo grande festival per 4 giorni. Le date del 2027 sono dal 23 al 27 di giugno e, come al solito, i biglietti per Glastonbury vanno subito esauriti senza sapere chi si esibirà. Il cartellone del festival viene svelato poche settimane prima dell'arrivo, appunto, di questa grandissima kermesse musicale. Per il prossimo anno si presume che ci siano, meglio, le voci accreditano Sam Fender, Ed Sheeran, i Rolling Stones, addirittura i Fontaines DC, e poi, se si parla anche di artisti pop, si pensa a Taylor Swift e al grande ritorno di Rihanna. Io, ragazzi, non lo so cosa darei, posso solo dirvi che se mi volete fare un regalo, i biglietti vanno in vendita dal prossimo 1° di ottobre per quanto riguarda i packages, cioè quelli che comprano tutti e 4 i giorni del festival, altrimenti le vendite normali, tra virgolette, chiamiamole così,

4 di ottobre. Quindi avete capito, se volete farmi un regalo, visto anche che il 3 di ottobre è il mio compleanno, ecco, una coppia di biglietti, così vado proprio con la mia amica Sara. You too, questa è Street of Dreams.

0: Chevalier to a personal Giulia, arriva anche lei, Paola Maugeri su Virgin Radio con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone che segna l'incontro tra due personalità uniche del rock americano: il narratore del quotidiano e la poetessa, tutti e due cresciuti nel New Jersey. La musica di Bruce Springsteen, le parole di Patti Smith. Questa è Because the Night. Rock and Roll per me non è solo una band che suona canzoni, è la creazione di una comunità che passa per il suono, il ritmo e lo scambio di energia. È un atto politico, non un modo per fare carriera. Patti Smith ha spiegato così la sua intenzione artistica in un modo che la avvicina molto a quello che ha sempre detto Bruce Springsteen. È arrivata dal New Jersey nel 1967 a soli 20 anni, ha vissuto l'arte di New York, ha frequentato i club, gli scrittori e i cantautori Bob Dylan e Andy Warhol, ha formato The Patti Smith Group con il chitarrista Lenny Kaye e ha riempito le sue canzoni di energia rock, ribellione punk e citazioni dei suoi artisti preferiti, da Arthur Rimbaud a Charles Baudelaire, ma anche a Jim Morrison o l'icona della controcultura Allen Ginsberg. Dopo Heroes del 1975 e Radio Ethiopia del 1976, Patti Smith entra in studio a Record Plant Studios di New York per registrare l'album Easter, che esce il 3 marzo del 78 e arriva fino al numero 13 in America. Because the Night alla fine è una storia di amicizia. Bruce Springsteen sta registrando l'album Darkness on the Edge of Town e Record Plant Studios. Scrive molte canzoni, alcune le registra, altre finiscono nell'album perduto The Promise. Nello studio a fianco c'è Patti Smith, tutte e due lavorano con il produttore Jimmy Iovine. Un giorno Bruce dà a Jimmy un nastro e gli dice: questo pezzo non lo uso, fallo sentire a Patti. È una canzone d'amore, in quel momento io non scrivevo canzoni d'amore, ha spiegato Bruce a proposito di questo regalo pazzesco. Patti cambia il testo della canzone dando una prospettiva femminile alla storia di due persone che si amano anche se sono lontane, e canta l'amore come forza inarrestabile, perché la notte appartiene a chi si ama, perché la notte appartiene a noi. Questa è Because the Night.

0: Because the Night, Patti Smith, 1978, un classico della poetessa del rock Patti Smith, e in questo caso anche del boss Bruce Springsteen. Ci ha parlato Paola Maugeri in questa pillola di Long Playing Stories. Un nuovo appuntamento torna su Virgin Radio alle 17.50. Tutte le altre pillole, anche questa, le potete ascoltare quando volete su virginradio.it oppure con la nostra app. Grazie a Mattia Rossi in regia, a Riccardo Bucero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Arriva Ringo con Revolver, Personal Giulia, torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8.15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Rigo, un saluto dalla regia, da Super Talk.
1: Hey, salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan. Noi facciamo surf radiofonico e così ci piace. Allora, vediamo un po' cosa combineremo. Vediamo già le notizie arrivate dal settimo piano, dalla redazione. Parleremo di clima. Oggi, agosto 2026, è stato il mese più caldo di sempre, battuto anche il primato dell'estate 2003. Pensa un po'. Se va avanti ancora un po', a me non dispiace il caldo, eh? Poi allora, Inghilterra, nuovo record mondiale di velocità nel mangiare un burrito. Vi diremo adesso cosa, che cacchio notizia ha Bonzo. Vabbè, parleremo col Bonzo, che ne ha portate tante altre. Col Bonzo parleremo anche di sport, c'è la Champions League, il tennis, US Open, basket, insomma, e tante notizie. Per esempio, ne stavo leggendo una. Sul nostro sito virginradio.it ci sono in palio i biglietti per i concerti dei Baby Shambles. 7 ottobre Roma Orion, 8 ottobre Milano Alcatraz. Sapete che noi, andate sul nostro sito, rimanete lì sintonizzati, perché Bonzo tira fuori quei regali che non sono mica male. Stavo guardando anche la macchina del tempo, ragazzi, di Revolver. Oggi 10 settembre abbiamo a che fare con gli Slade, con gli Hollywood Vampires, perché è il compleanno di Joe Perry e degli Aerosmith. Avremo a che fare con i Bush, Rolling Stone, Patti Smith. Avremo a che fare con il nostro gruppo Porta Fortuna, i Ramones.
2: È ora del rock and roll, ragazzi, forza.

0: Rock and Live Home. Siamo nel 1977 con Ramones, il nostro gruppo portafortuna che ha aperto Revolver, e noi ci carichiamo così: chi si beve un caffè, chi usa il naso, caro Super Toki, invece sono tanti. Bonzo!
1: Sì,
0: si carica, ognuno si carica come vuole nella vita.
1: Ma certo,
0: no?
1: noi rock and roll
0: ci fa un bel effetto a noi. Devo dire che io a volte ho anche delle erezioni con rock and roll, sono Bonzo.
1: E mi è capitato così,
0: a me il pezzo giusto mi dà così, mi dà carica. Peggio che il Viagra, caro signor Bonzo. Senta, non so perché sono partito così sessuale oggi. Ogni tanto capita, no? Allora, Champions League, calcio, ieri.
1: Ecco.
0: E lei la odia a Napoli. Cosa aveva detto ieri?
1: Lo so, e io avevo detto che avrebbero portato a casa almeno un pareggio.
0: E ho visto, e invece bam, 1-0.
1: Hanno giocato bene, ma gli è mancato qualcosa. E con i cambi loro sono fortissimi.
0: Posso dire la mia, signor Bonzo? Posso dire la mia? Io parlo da come lei, parlo come calcio da bar, non sono un allenatore, ci mancherebbe. Togli sta marcia funebre, poverini. In Italia adesso siete tutti fissati con questo gioco che parte dal basso, i ticket e tacket, e poi la palla indietro, due coglioni allucinanti. No, mancano i bomber. Mancano gli attaccanti che la mettono.
1: Bisogna metterla dentro.
0: Cioè, qui ho visto una palla di De Bruyne che ha attraversato tutta la porta, non c'era,
1: c'era nessuno.
0: Un falco d'aria, un attaccante che anche di ginocchio la mettesse dentro. Sai quella alla Inzaghi,
1: si ricorda? Proprio a sporche.
0: Perché manca
1: sporche.
0: La punta. Ho detto qualcosa di sbagliato?
1: No, hai detto giustissimo. Il Napoli deve trovare un po' di equilibrio perché è la terza sconfitta.
0: Chi è?
2: Bonzo, ti regalo un biglietto per Napoli, con tanti auguri.
0: Mi dà un biglietto. A proposito di Napoli, stasera ci sarà l'Italia del volley, giusto?
1: Esatto,
0: maschile,
1: prima partita degli europei.
0: Piazza del Plebiscito.
1: Di Pepe De Giorgi, bellissimo, uno scenario meraviglioso. E in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella, proprio super partita contro la Svezia, europei di volley, e che poi si trasferiranno, per quanto riguarda la nostra nazionale, a Modena.
0: Modena, ma le piacciono i Foo Fighters?
1: Tantissimo.

0: La voce incredibile di Freddie Mercury, suoi Queen, oggi nel 84, l'album era The Works, e proprio oggi nel 84 c'è questo single Hammer to Fall, singolo chiaramente all'epoca, 45 giri in vinile, chi ce l'ha ha una ricchezza in casa. Bonzo!
1: Sì, non ce l'ho.
0: Lei non ce l'ha?
1: Non ce l'ho.
0: Lei ieri li ha mangiato tutti.
1: I Clash mi hanno mangiato tutto, mannaggia.
0: Ma poi sti ghiri, che io non ho mai visto un ghiro in vita mia. Ma cos'è?
1: Sembra tipo uno scoiattolone.
0: Ah, uno scoiattolone, un po' grassottello, cioè un po'
1: papà. Sì, un po' con la coda. Sembra proprio un parente, è il cugino dello scoiattolo.
0: Però si mangia i dischi, capi.
1: Si mangia tutto.
0: Allora, ha parlato di Napoli anche con la partita di stasera in Piazza del Plebiscito, facciamo il tifo per la nazionale di volley maschile italiana. Ma stasera c'è anche la Roma oggi, no? Che gioca in Champions.
1: 18:45 in trasferta contro i turchi del Fenerbahce.
0: E poi il Como.
1: È il Como che sfiderà i tedeschi dell'Ipsia, e per il Como è il debutto assoluto in Champions, di una grande festa.
0: Lei mi ha detto che a Como fanno una cosa carina allo stadio, che succede?
1: Sì, allora che i dirigenti del Como rinunceranno stasera ai loro posti in tribuna, numerata tutta, mm-hmm, bellissima, e ci lasceranno gli over 75 abbonati storici del Como, che hanno visto giocare il Como in tutte le categorie possibili immaginabili, e stasera lasceranno il posto loro, perché dicono è giusto così, per una serata così bene, storica, di vivere questo momento.
0: Quindi posso andare anch'io stasera allora?
1: Ringo, tu prova a presentarti, secondo me ancora non sei nella...
0: Non sono ancora nel range dell'età, no. Vabbè, ci ho tentato, un biglietto grazie, sai com'è. Va bene, basket nazionale femminile, campionati mondiali,
1: mannaggia,
0: le girls sono uscite con l'Australia, ho visto quel canestro finale, peccato che non è entrato.
1: Era proprio in and out, in and out. Tecnico. Sembra dentro e poi il...
0: Lei ha sempre fatto più out nella vita, Bonzo, che no, però voglio dire, no,
1: però fuori,
0: è sempre fuori. Beh, lei, ricordiamo che lei a basket era un ottimo
1: una guardia,
0: le teneva d'occhio un po' tutto. Va bene, caro signor Bonzo, la chiameremo più avanti, perché il Revolver continua, abbiamo la novità, quella del nuovo lavoro che si chiama Dead Company, l'album nuovo del Royal Blood. Le piace Teen Over 10? 10 Over 10?
1: Tantissimo.

0: La potenza del Royal Blood, Mike Kerr, tornato con 10 over 10, il nuovo singolo Virgin Radio, primo blocchettino di Revolver, si è sciolto come un ghiacciolino al sole, e noi torneremo con un classico live, perché avremo i Kiss che oggi facevano uscire un live stratosferico storico.
1: Con Ringaccio Bonzo e Super Toki qui con te, Revolver!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: La lunga attesa è finita.
20: I heard you say...
19: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
23: 99, 99, non è possibile.
24: Tesoro, tutto ok?
23: 99, Puma, microtasso.
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
23: 99, Puma.
24: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
23: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
26: Revolver!
27: Revolver.
28: Revolver with Ringo.
29: Virgin Radio.
30: Virgin Classics.
31: 1960.
32: Virgin Radio.
33: All right!
0: the world.

potenza dei Kiss dal vivo, Detroit Rock City. Che mi gasa quando sento i Kiss dal vivo, quanto mi manca. Noi li rivedremo un altro concerto dei Kiss, comunque li ritroveremo nella macchina del tempo, perché oggi nel 75 pubblicavano live. Senti che roba. Vi dicevo, nel 75 pubblicavano live il loro primo album dal vivo, poi ne hanno fatti tanti, però ripeto, un'esperienza vederli dal vivo. Ho avuto solo il piacere di vederli 9 volte, caro Super Toki, in varie epoche. Voi siete con Ringaccio, comunque i live li sentite anche su Virgin Radio la sera, non potete perdervi l'appuntamento. Musica dal vivo ne abbiamo tantissima. Novità quella del Tyrion Dead Man. Why

0: Nel 96 pubblicavano quest'album New Adventure in Hi-Fi, il primo singolo è Above the Letter, e Michael Stipe con la sua amica Patti Smith.
1: Revolver Cover Experience.
0: È arrivata la cover experience a Virgin Radio Revolver. A proposito dell'amica di Michael Stipe, Patti Smith, beh, c'è una canzone inglese dell'85 dei Tears for Fears. Quanto era bella questa canzone, Everybody Wants to Rule the World, cantata proprio da lei nel 2007 da Patti Smith.

0: La voce della sacerdotessa del rock Patti Smith, che nel 2007 ricanta questo pezzo dei Tears for Fears chiamato Everybody Wants to Rule the World. Questa è stata la nostra cover experience oggi a Revolver.
1: Ciao Ringo.
2: Ciao Virgin.
3: Ciao, sono Cristiano.
4: Saluti a Ringo.
5: Ciao Ringo, sono Ivana D'Alessio.
6: Ciao dal Gino.
7: Ciao Ringaccio, sono Angelo.
8: Grande Ringo, grande Virgin, grande Revolver. Vai così, vai Ringaccio.
9: Revolver Virgin Radio.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Vieni da Embre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarei libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
1: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: Un breve, luminoso cammino.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
20: Grazie, thank you so much, grazie.
19: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
21: VirginRadio.it. Stay connected.
22: Revolver. Make my day.
23: Virgin Radio.

0: Paul McCartney, Come Inside at the Boys of Dungeon Lane, l'ultimo lavoro del nostro bassista preferito, ragazzacci del rock and roll. Siete con Ringo su Virgin Radio, questo è Revolver. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: Allora, Bonzo, abbiamo parlato abbondantemente all'inizio di calcio e di sport. Lei è l'uomo ormai dello sport, lo sappiamo, però è anche l'uomo del cibo e delle bevande. Lei è un esperto,
1: esatto,
0: anche bevitore. Diciamo che l'altro ieri si è presa una bella ciunca con Satana, giusto?
1: Sì, ci abbiamo dato un po' dentro.
0: Vabbè, sta bene, lo stomaco a posto, non brucia niente.
1: No, ieri ero un po' così, ma oggi sono in formissima.
0: Allora, e poi di cibo, lei mi ha mandato questa notizia: in Inghilterra, sì, nuovo record mondiale di velocità nel mangiare un burrito, cioè una mangiatrice, giusto? Si chiama Lea
1: Professionista, sì.
0: E ha battuto a Londra per il Guinness World Record.
1: Sì.
0: Ha mangiato un burrito in quanto?
1: Da 600 grammi di burrito,
0: ma quasi un chilo, mamma mia.
1: In 30 secondi,
0: mamma
1: e
0: mia,
1: 7 decimi e mezzo.
0: Quindi nuovo record mondiale.
1: Così è. Allora, posso dirti?
0: Sì.
1: È un ottimo tempo, ma io secondo me non ci metto
0: 600 grammi
1: di
0: burrito in 30 secondi, mamma mia. Cioè,
1: ma Rico, secondo me si può fare. Cioè, magari ce ne metto 35, mi devo allenare un attimo, ma...
0: Adesso
1: mi sembra
0: tocchi domani, nei prossimi giorni compriamo un burrito di 600 grammi, lo filmiamo al Bonzo in radio, voglio vedere se lo mangia in 30 secondi veramente. Cioè, il burrito poi c'ha dentro anche cose piccanti, no? Chiedo.
1: Sì, no, vabbè, ma lì vai così veloce che non te ne accorgi neanche.
0: Certo, se si accorge dopo il cesso, però chi è?
2: Ma noi che cazzo ce ne frega?
0: No, dai, tocchi! Lo sai che oggi è il compleanno di Joe Perry, le piacciono gli Aerosmith?
1: Tantissimo!
3: Revolver!

0: Perry, buon compleanno Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith, qui con Draw the Line, fine anni 70, che suono che avevano, potentissimi, grandi Aerosmith, che ci hanno portato alla fine della prima ora qua su Revolver. 342-41-41-411, ne approfittiamo per salutare anche tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, hanno scelto come colonna sonora Virgin Radio. Bravi,
1: welcome,
0: bravi, lo sto dicendo io, avete fatto la scelta giusta. Io chiuderei col primo Revolver Cult di oggi, avrei voglia di sentirmi Black Rebel Motorcycle Club, punk song. DJ Ringo Revolver Cult.

Whatever Happened to My Rock and Roll Punk Song con i Black Rebel Motorcycle Club nel 2001, un'ora di Revolver si è disintegrata come un ghiacciolino al sole, siete con Ringo, beh, questo è lo spirito di Virgin Radio, questo è lo spirito della radio, signori, loro sono i Rush.

0: The Spirit of the Radio, l'album del 1980 dei Rush a Virgin Radio, Permanent Waves, bellissimo, bello iniziare la seconda ora di Revolver così, ragazzacci del rock and roll. Io sono Ringo, questa è Virgin Radio, volume altissimo, gran bella musica, andiamo al settimo piano, vediamo se non si è addormentato. Bonzo!
1: No, ci sono.
0: Cioè, un frangente musicale così non è da tutti, no, con i Black Rebel Motorcycle Club, i Rush. Questi sono i pezzi che ci piacciono, Bonzo, rock and roll.
1: Bellissimi.
0: Senta, caro signor Bonzo, lei mi manda un sacco di notizie, devo dire che faccio fatica a scegliere per quanto sono belle. No, manderei un porcone per quante volte vorrei bestemmiare, nel senso che la prendo in giro, perché Venezia schiva un pedone, quindi evita un incidente, sì, giusto, ma bestemmia davanti ai vigili e gli fanno 102 euro di multa, ma non ci credo.
1: È vero, è successo un ragazzo in scooter
0: a Lido di Venezia.
1: A Lido, quindi girano gli scooter lì, e è successo, uno gli ha,
0: quindi non ha superato i limiti di velocità, non ha impennato, ma...
1: ha tirato giù un porcone perché ha evitato di fare un incidente con uno che l'ha attraversato all'improvviso. Lui ha rallentato la gridata, di fianco aveva i vigili, l'hanno fermato.
0: Diciamo porca paletta, ecco, va bene?
1: Esatto, e l'hanno fermato, era tutto a posto dal punto di vista dei documenti, gli hanno detto, sai cosa c'è? Articolo 724 del codice penale che cita testualmente: la persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato.
0: E beh, allora legalmente è giusto, perché come anche nel calcio, no? Se tiri un bestemmione, sì, l'arbitro ti può ammonire, magari poi vai a dire, ma io stavo imprecando per un tiro sbagliato, però a prenderlo alla lettera potrebbe ammonirti, come qua ti può dar la multa, però esatto, poteva essere un po' più elastico il vigile.
1: Però esatto, poi non è c'è stata una cosa che prima ha rischiato l'incidente, e poi posso dire,
0: lo dica. Lo dica.
1: Veneto,
0: ho capito. Veneto e Toscana lì a volla, verbali, a go-go.
1: Restano tutti, cioè.
0: Adesso non se la prendono quelli del Veneto e della Toscana. Abbiamo preso due regioni a casa, dove diciamo il porcone.
1: Gira abbastanza.
0: Tocchi voleva prendere un contributo da qualche film, ma è due ore che smanetta su internet.
1: No,
0: ma non ci riesci, perché poi ne ha trovati certi che ti tiravano di quelle mine, caro. Le piacciono i social distortion?

0: presenza degli Smashing Pumpkins, capitanati dal nostro rock ambassador Billy Corgan nel 95, Bullet with the Butterfly Wings. Bella musica, negli ultimi minuti ci siamo divertiti con gli Smashing, Social Distortion, il Rush, gli Aerosmith, abbiamo menato e poi dopo abbiamo parlato anche dei porconi che si tirano in Toscana, in Veneto. Cosa c'è?
1: Minchia ragazzi, 10 minuti da urlo!
0: Meno male, ma anche di più vorrei fare, anche di 10 minuti. 2 ore da urlo devono essere per voi, amici di Revolver qua su Virgin Radio. Allora si parlava dei porconi, ma vabbè, ormai l'abbiamo passato, lo possiamo parlare tutto il giorno di quelli, ma.
2: No!
0: No, perché dicevo, cosa c'è?
3: Ringo, guarda che qui in Veneto la bestemmia è creativa. Ciao, Antonio.
0: Mi fido.
4: Ringo, non mi offendo, sono veneto. Togli la bestemmia, non scorre il discorso.
0: Sono d'accordo con voi, non voglio più approfondire però la cosa, perché poi bisognerebbe fare l'esempio, ma è meglio non farli a Virgin Radio e Revolver. Anche perché è arrivato un nuovo singolo dei Nickelback con Mr. Chad Kroeger, è tornato Leave Me Behind.

0: Nickelback, Leave Me Behind, a Virgin Radio Revolver, siete con Ringo, 342-41-41-411, ragazzacci, vi mollo pochi secondi, poi torneremo con un classico del 77 degli Eagles.
1: Ma quanto ti casa Virgin, quanto? Tantissimo!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
2: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per 2 tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Revolver.
14: Revolver. You're listening to Ringo with a Revolver.
15: On Virgin Radio. Imagine Classics
16: 1977.

lavoro del 77, Hotel California, l'album Life in the Fast Lane, il singolo, il nostro rock classic di quest'ora. Ancora il 77, una grandissima band di Los Angeles, la storia. Ho avuto il piacere di vederli l'anno scorso a Las Vegas, emozioni. Questa del 77, Life in the Fast Lane, era scritta da Don Alley, Glenn Frey e il mitico Joe Walsh. Chi è? Vabbè, tocchi così. Ecco la chitarra di Joe Walsh, In the City, mamma mia. Questa è del 79, capolavoro di band, gli Eagles, classici che meritano di essere riascoltati. Voi siete su Virgin Radio con Ringaccio, questo è il vostro Revolver quotidiano, fatto anche di novità con i

prima il classico con gli Eagles, adesso la novità dei Twin Atlantic, Super Sweetness a Virgin Radio e ancora adesso la macchina del tempo. Eccola qui la sigla della Time Machine di Virgin Radio di Revolver. Ringo è pronto a partire dal 10 settembre del 50. Happy birthday Joe Perry, prima chitarrista con gli Aerosmith, adesso con gli Hollywood Vampires. Oggi si spara 76 anni, 10 settembre 66. Happy birthday Robin Goodrich, batterista storico dei Bush. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. 10 settembre del 73. La canzone, questa Star Star dei Rolling Stone, viene bandita dalla BBC a causa della parola Starfucker presente nel testo. 10 settembre 75. Oggi Kiss nel 75 pubblicavano Alive, il primo loro album dal vivo. 10 settembre 79. Oggi nel 79 Patti Smith, dopo un fenomenale concerto a Firenze davanti a 85.000 persone, c'ero anch'io, annuncia il suo momentaneo ritiro dalle scene nel 79 e poi ci ha ripensato. 10 settembre 84. Oggi nell'84 i Queen hanno pubblicato questo singolo Hammer to Fall, l'album era The Works. 10 settembre 91. Oggi nel 91 in Nirvana pubblicavano Smell Like Teen Spirit, è inutile ricordarvi che l'album capolavoro è Nevermind. 10 settembre 96. Gli R.E.M. di Michael Stipe oggi nel 96 pubblicavano l'album New Adventure in Hi-Fi. Chiudiamo la macchina del tempo, torniamo al 10 settembre del 46, quando nasceva il batterista degli Slade, Mr. Don Powell, i mitici Slade.

0: Paladini, paladini del glam, di Slade, con questa Come On Feel The Noise. Siamo nel 73, britannici di brutto, erano di Black Country, si formarono nel 66, avevano una lunga, e poi negli anni 70 insomma esplosero con il glam, l'inizio del glam. Bello poterli averli riascoltati nella macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll,
2: Ringo,
1: io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
6: La sfida è aperta, e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
11: E per il gas?
10: Ottima!
11: Internet?
10: Ottima!
11: Mobile?
10: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
19: Revolver.
20: You're listening to Revolver.
19: Revolver, keep it locked
21: on Virgin Radio.

0: anni il nuovo singolo dei Fountain DC, l'album si chiama Dopamine Chamber, arriveranno per un mini tour, tre date firmate Virgin Radio per i Fountain DC: il 26 di novembre Bologna Unipol Arena, il 18 e poi Bonzo!
1: Sì!
0: Quante date fanno? Tre date faranno, no? Anche perché verranno a giugno, poi torneranno.
1: A giugno, 18 giugno Roma, Rock in Roma, e 19 giugno Aides Milano, l'ippodromo.
0: Chi è? Chi è?
2: Hi, we are Fontaines DC and the music we love is on Virgin Radio.
0: Vabbè, poi lei regalerà i biglietti sul sito. Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo.
0: Ma mi ha mandato questa notizia che mi ha colpito: Germania compra mezza pagnotta con 10 grammi di meno dal peso e ha denunciato il fornaio. Ma non ci credo.
1: Ha denunciato il fornaio.
0: Ma dove? Dove?
1: È successo a Pfaffenhofen in Baviera, il patificio Breitner.
0: Detto, voglio una pagnotta di un chilo e pesava 10 grammi in meno, questo l'ha denunciato. Ma io, e come è finito?
1: Ed è finito che ha dovuto cambiare tutte le bilance e ha speso 15.000 euro.
0: Ma dopo, un pignolo questo qua, questo cliente.
1: È un po' tedesco.
0: Invece, parlando di clima, agosto 2026, il mese più caldo di sempre, ha battuto il primato dell'estate 2003.
1: Sì, e ce ne siamo accorti.
0: Poi lei, come al solito, mi manda la notizia sportiva di calcio. Chieti, il nuovo attaccante del Quadri, è il vice parroco, cioè?
1: Sì, in terza categoria, nella squadra del Quadri giocherà padre Oden Manek, che fa il prete 24 ore su 24.
0: Ma loro giocano sempre a pallone tutto il giorno alla fine,
1: tra
0: preti,
1: la
0: no?
1: Domenica, che invece sarà il nuovo attaccante in terza categoria.
0: Tocchi, mi guarda male, non è vero che i preti giocano tanto a pallone? Ai miei tempi io giocavo sempre con
1: quelli che hanno l'oratorio.
0: C'era una mazza da fare, non ne ho nel senso.

0: Refresh, che tiro ragazzi.
1: Ragazzi, è molto semplice, questo si chiama Rock and Roll. Loro sono gli AC/DC, Power Age, quinto album del 78 degli AC/DC. Questa era Riff Raff. Chi è?
2: Hi, this is Angus Young of AC/DC, here on Virgin Radio, and it's the music that we all love.
1: Ed era proprio lui che picchiava sulla chitarra, Angus Young. Qui c'era Bon Scott alla voce, chiaramente Malcolm Young alla chitarra, Cliff William al basso al posto di Mark Evans, che all'epoca aveva problemi di visto per l'Australia, quindi vabbè, e bisero lui. E poi Phil Rudd alla batteria, il mitico Phil Rudd alla batteria. Che pezzo questo da Power Age, che album questo, che suono ragazzi. Stiamo per finire il Revolver, ma ci tenevo a finire con un po' di buon rock. Io andrei 10 anni avanti al 78, lascerei l'Australia, andrei a Los Angeles, è lì che c'erano gli LA Guns.

0: Never Enough 1989, gli LA Guns in California, Los Angeles. Due ore di Revolver che sono terminate anche con riff raff degli AC/DC. Finale esplosivo, devo dire, a Revolver oggi, caro Super Toki, grazie per la parte tecnica, grazie al Bonzo al settimo piano, tutta la redazione e l'ufficio musica, grazie a voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio. Vi ricordo alle 18 Andrea Rock e Melissa Grete, poi stasera prenotatevi una stanza al Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Per il resto ricordatevi che ringrazio qua a Virgin Radio e a Revolver vi vuole bene, ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste di c***o.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
9: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 kg a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: Un breve, luminoso cammino.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
18: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
19: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat!
16: Mercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali.

0: A Canale 5.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Virgin Classics 1968.

0: vivi intensamente ogni piccola cosa della tua vita. Perché un giorno queste piccole cose sembreranno grandissime.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
7: It's 5 p.m.
1: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia Trieste 2 km di coda al casello per traffico intenso, alla barriera di Trieste in direzione di Venezia, sempre in A4, ma sul tratto Brescia-Padova rallentamenti tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Brescia. Lungo la A10 Genova Ventimiglia per traffico si resta in coda tra Genova Pegli e l'allacciamento A7 Milano-Genova in direzione dello stesso capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna-Ancona è stato chiuso il nodo tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e l'allacciamento A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona e si segnalano forti rallentamenti. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce un incidente provoca code tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Infine sulla strada statale 2 via Cassia segnalato fondo stradale dissestato all'incrocio Vetralla in direzione dell'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
15: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari. Però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie riva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio raccontarvi una storia di amicizia, quella dei Blur, di Damon Albarn, Grant Coxon, Dave Rowntree e Alex James, che 8 anni dopo essersi sciolti e dopo aver fatto 1000 progetti solisti si ritrovano in studio a Londra intorno a una melodia e registrano uno dei pezzi più belli della loro carriera, Barbaric.

Darren esce il 21 luglio 2023 e va al numero 1 in Inghilterra. La copertina dell'album è una foto potentissima del grande fotografo Martin Parr, scomparso da poco, un maestro dell'estetica decadente della quotidianità britannica, perfetto per il mondo dei Blur. Il titolo è un omaggio ad un amico, Darren Evans, detto Smoogie, il loro ex addetto alla sicurezza, e le canzoni sono state scritte da Damon Albarn mentre era in tour con i Gorillaz. Tutto quello che abbiamo provato a fare ha funzionato, hanno detto i Blur nel documentario To The End, che racconta le sessioni di The Ballad of Darren e il tour di Reunion con due date storiche allo stadio di Wembley a Londra. Non ci siamo quasi parlati per 10 anni, ma quando ci siamo ritrovati in studio era esattamente come quando avevamo 19 anni. Damon Albarn ha portato al successo i Gorillaz, ha esplorato la musica del Mali con il progetto Africa Express, è andato a vivere in Islanda, ha fatto album di elettronica minimale, poi ha capito che le sue melodie avevano bisogno dei suoi amici per essere trasformate in canzoni. C'è una storia personale dietro al singolo Barbaric che racconta con una rassegnazione e una disperazione silenziosa la fine di un amore in cui non è colpa di nessuno, perché come canta Damon nel ritornello, abbiamo perso quel sentimento che pensavamo di non perdere mai. Damon si è lasciato con l'artista Susie Winstanley, da cui ha avuto una figlia, Missy. Si rifugia dai suoi amici Graham Coxon, David Rowntree e Alex James e incanta il pubblico con uno dei pezzi più riusciti. È il singolo del grande ritorno dei Blur, Barbaric.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Russia, per il portavoce del Cremlino Peskov, le condizioni di Mosca per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto già affermato da Putin nel 2024, e cioè cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto il conflitto non si ferma, quattro vittime, almeno 60 feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenze sempre sul tavolo. Su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cronaca, la madre di Aurora Tila uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne due anni fa, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha infatti ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Cambiamo argomento, nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine. Sulla capitale si è invece abbattuto un violento acquazzone. Chiudiamo con il calcio, fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como. Giallorossi in Turchia dalle 18.45 con i turchi del Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per veicolo in avaria. In direzione Milano invece traffico rallentato tra Fabro e Orvieto per temporali. Sulla A14 verso Bologna, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14 a 1 Milano-Napoli per traffico intenso. Per chi viaggia in direzione Taranto invece coda di 1 km tra Cattolica e Pesaro per incidente. Ancora per incidente coda di 6 km sulla A26 tra Masone e Ovada. Sulla A30 verso Salerno coda di 4 km tra Salerno e Bivio A30 raccordo Salerno Avellino per incidente. Al traforo del Monte Bianco invece si sta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Infine sulla statale 106 Ionica, riduzione di carreggiata a causa lavori dalla mezzanotte di oggi all'incrocio Taranto. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile e rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18:03 minuti, giovedì 10 settembre, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Il nostro Patrick in regia. Allora, con questa nuova stagione di Virgin Generation tornano anche le gran belle abitudini del nostro Andrea Rock, cioè quella di non dormire la notte,
0: esatto,
1: praticamente.
0: Esatto.
1: Anche Patrick, però, se ti vuoi consolare, non ha dormito questa notte.
0: Io l'ho fatto per un motivo.
1: Vi siete fatti compagnia?
0: No, non ci siamo nemmeno scritti, ma l'ho fatto per un motivo sì sportivo, che di solito è quello che mi tiene sveglio, ma soprattutto perché speravo in un motivo molto musicale. Poi l'ho dovuto recuperare su web. Fra poco vi spiego meglio.
1: Esatto, iniziamo subito con i Pearl Jam, Getaway.

0: Pearl Jam Getaway 2014. Allora, amici del Rock and Roll, spieghiamo meglio che cosa è successo nella notte.
1: Perché non hai dormito? Vediamo.
0: Non ho dormito perché c'era l'opening game dell'NFL, quindi football americano, prima partita della stagione. Ovviamente il rematch dello scorso Super Bowl, che ha visti opposti Seattle Seahawks e New England Patriots. Ed è andata esattamente come al Super Bowl, ovvero hanno vinto i Seattle Seahawks. Un po' minore lo scarto rispetto al risultato del Super Bowl. Se la sono giocata un po' di più, qualche infortunio, insomma, d'altronde la prima partita della stagione è sempre complicata. È stato molto complicato, però, al netto dell'aver visto Mike McCready dei Pearl Jam eseguire prima della partita l'inno nazionale alla chitarra, e fin lì tutto bene, è stato complicatissimo recuperare la celebre performance della quale vi avevamo parlato qualche giorno fa, che vedeva Soundgarden, Mike McCready e Taylor Momsen dei Pretty Reckless alla voce durante l'halftime show. Praticamente l'halftime show non è stato trasmesso.
1: In che senso? Quindi, praticamente? Perché li vedevi sullo sfondo, ma in
0: no,
1: play,
0: no, no, cioè no, che... no, nel senso che praticamente non è stato trasmesso. L'halftime show c'è stato, quindi chi era presente allo stadio, il concerto, le due canzoni che hanno eseguito, se le sono godute, ma tutti gli altri, quindi dai tifosi americani a noi dall'altra parte dell'oceano, hanno dovuto recuperare la performance su internet, a qualcuno che aveva filmato ufficialmente
1: nel deep web.
0: Neanche troppo, però insomma sì. Outshine the Spoonman, questi sono stati i brani dei Soundgarden che sono stati eseguiti.
1: Ma
0: peccato,
1: il problema,
0: però, perché io ero lì.
1: Il problema è che sarà stata una questione di diritti.
0: Insomma, io ho provato a chiamare l'NBC ma non mi ha risposto.
1: Sai perché? Perché penso che tu non sia stato
0: l'unico.
1: Sono
0: a Milano, dove sono i Soundgarden?
1: Sono qua ma non te li facciamo sentire. Neanche noi li facciamo sentire adesso, perché ascoltiamo gli Amazons, Blood on the Bone.

0: La culla dell'amore, Cradle of Love, Billy Idol, 1990. Io poco dopo scoprivo una band che si chiama Cradle of Filth, ma questo è tutto un altro,
1: discorso. Noi ieri invece abbiamo scoperto il nuovo brano dei Lip.
0: Assolutamente sì, band che stiamo seguendo da vicino, singolo dopo singolo, stanno crescendo molto bene. Una data assolutamente da non perdere per il mese di novembre, il 17, sarà nei Magazzini Generali di Milano, una data targata Virgin Radio.
1: Possiamo dire che una delle band alternative inglesi che stanno crescendo più rapidamente, stanno facendo un ottimo percorso. Il pezzo che ufficialmente noi l'abbiamo ascoltato in anteprima mondiale, ce la stiamo menando anche un po' per questa cosa, però è uscito oggi ufficialmente, Bloodlines, è un titolo che sembra fatto apposta per loro, perché significa linee di sangue, no?
0: Sì.
1: Tradotto letteralmente.
0: Sì.
1: E tutta la storia dei Lip ruota un po' intorno al concetto di famiglia, quella in cui nasci ma anche quella che ti scegli, quindi parla moltissimo di loro questo pezzo.
0: E allora lo ascoltiamo volentieri, Lip con Bloodlines.

0: Il Follow Me Down, Scancanensi 1999.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio, vi portiamo a Dublino per un'iniziativa interessante.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 €. Lidl, vale davvero.

0: ACDC Money Made era il 2009, 18 e 33 minuti, giovedì 10 settembre, mi avevi promesso che mi avresti portato a Dublino.
1: Certo, ti porto a Dublino perché oggi, 10 settembre, inizia la Fashion Week a Dublino.
0: Gli irlandesi si vestono di merda, scusa, com'è possibile che...
1: Ah dai, questa è la tua constatazione,
0: no, io da grandissimo, sublime fan di quel posto non mi sembra esattamente...
1: No, allora, infatti siamo abituati ad altre Fashion Week, si parla di quella di Milano, di Parigi, di New York. Ecco, quella di Dublino fa un po' sorridere, però è bello lo spirito.
0: Certo,
1: pensa che iniziano oggi con la cerimonia, alla cerimonia d'apertura. Tra un'oretta, General Post Office.
0: Certo, General Post Office, luogo di culto è importantissimo per Dublino, perché tutta la storia di Dublino passa da lì.
1: Vedi?
0: C'è un museo importantissimo, c'è la statua che è la copertina del disco dei Fontaines D.C. A Hero's Death, la statua di Cuck Lane.
1: Quindi e adesso ci fanno anche una passerella lì dentro.
0: Sono le poste.
1: Sfilano tra gli sportelli delle poste. Scusami, non voglio prendere in giro. A me fa sorridere perché mi piace che, insomma, mi piace l'iniziativa. E poi nei prossimi giorni ci sarà un po' di tutto, mercatini di moda, sfilate goth, una sfilata in una sauna. Io adesso non sono andata ad approfondire, ragazzi, onestamente, perché in una sauna, però mi sono fatta sto viaggio che secondo me hanno voluto adattare, come dire, la situazione al cambiamento climatico, cioè i vestiti al cambiamento climatico.
0: A me comunque l'idea piace.
1: Ma quindi, non avevo dubbi, guarda.
0: Quindi a questo punto io più che la sauna vado al General Post Office, vedo se sono ancora in tempo di fare un paio di giri delle corsie.
1: Mandami una cartolina.
0: Ti mando una cartolina, vediamo se sfilerà anche a sorpresa Bono, U2.
1: Ma sarebbe fantastico.
0: Comunque l'anno del 50° anniversario di U2, quindi secondo me ci sta. Questa è Street of Dreams.

0: Nirvana, Come As You Are, era il 1991.
1: Allora Andrea, adesso dobbiamo parlare di una nuova tendenza web, perché sta prendendo piede sui social appunto una nuova categoria di creator. Sai che adesso non ci sono per forza i creator, si chiamano così,
0: sì.
1: Qualcuno li ha già ribattezzati loneliness influencer, cioè gli influencer della solitudine. Non dispiace molto questa cosa. Allora, raccontano cosa significa vivere da soli, avere pochi amici e passare molto tempo per conto proprio. Questa è più o meno la loro definizione. Raga, ma non è un paradosso? Cioè, se tu sei social,
0: sì,
1: lo racconti a qualcuno, stai da solo.
0: Allora, stai da solo fisicamente, cioè probabilmente sono persone che scelgono una vita circa coscritta in pochissimi rapporti,
1: sì,
0: ad personam.
1: Però poi alla fine ti piace dialogare con gli altri sui social.
0: Beh, il web comunque per tanti è uno sfogo, è un modo per uscire di casa senza uscire di casa.
1: Infatti hanno creato una community. E beh, vabbè, fa strana sta roba.
0: L'importante è che non si
1: incontrino.
0: L'importante è che non si vedano.
1: L'importante è che parlino del cosa vuol dire fare la spesa da single, perché quello è il vero problema, ragazzi.
0: Allora, amici, suggeriteci quelli che sono i plus dello stare, non dico per forza da soli, ma nell'avere un circuito abbastanza ristretto di amicizie. Quindi se anche voi doveste suggerire, non per forza, quelli che possono essere dei buoni metodi per rimanere da soli, 342 41 41 411.

0: Will We Talk, Sam Fender 2019.
1: Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con un classico dei Talking Heads. Virgin
0: Generation. L'università che si adatta alla vostra vita esiste, è la Statale Open. Tutta la qualità dell'Università Statale di Milano, finalmente solo online per studiare dove e quando volete.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o quella in sicurezza informatica e intelligenza artificiale. Un titolo riconosciuto e pagate in base al vostro reddito. La Statale Open, il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che vuoi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero.
1: Statale di Milano con la flessibilità che vuoi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli

0: 4.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
8: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
15: Virgin Classics 1977.

0: Psycho Killer Tokinheads 1977, anno importantissimo per la storia della musica. 2026, anno molto bello per Virgin Radio. 2027, anno dei 20 anni di Virgin Radio, quindi insomma noi siamo pronti per festeggiare con voi che siete parte integrante delle nostre trasmissioni, motivo per il quale leggiamo anche le vostre interazioni che arrivano al 342 41 41 411.
1: Che cosa vi abbiamo chiesto? Il modo migliore insomma per rimanere da soli, perché stare da soli non vuol dire sentirsi soli, è anche bello sdoganare questa cosa. Allora, ci avete scritto diversi messaggi. Cinema da solo, nessuno che ti parla durante il film. Ecco, questa è una bellissima cosa.
0: Puoi anche andare al cinema con mio figlio, perché anche lui non parla.
1: Non
0: durante
1: parla.
0: Il film.
1: No, magari no, è
0: un paio, che... di, paio di cose le ha
1: magari
0: chieste.
1: Magari Leonardo che ha scritto, magari sì. Proprio tuo figlio. Sì. Serie TV, coperta, telefono rigorosamente lontano. Il lusso vero è non dover rispondere a nessuno ogni tanto. Parole sante. Questa è veramente, questa è verità. E poi mi piace molto questo. Cucinare non necessariamente bene.
0: No. No. O non cucinare.
1: O non cucinare, esatto. Lanciare per... tipo i formaggio dentro al microonde.
0: Ma no, aprire le buste, signori. Arrivano i DMAs, Killing Time.

0: Never gonna... Killing Time è il singolo dei DMAs.
1: E noi torniamo, continuiamo con Virgin Generation dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
2: Virgin Generation.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
4: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 19.
8: It's 7 p.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Economia: la Banca Centrale Europea ritocca al rialzo il costo del denaro, deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che le condizioni di Mosca per la pace non sono cambiate, riguardano la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Nel calcio, fari puntati sugli impegni in Champions per Roma e Como. Giallorossi in campo in questi minuti in Turchia con il Fenerbahce. Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Formula 1 in vista del Gran Premio a Madrid. Hamilton parla di rapporti positivi con il compagno di scuderia in Ferrari, Leclerc. Abbiamo costruito basi solide in questa prima parte dell'anno, dice il 7 volte campione del mondo. Dobbiamo continuare su questa strada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Firenze Nord e Firenze Scandici per traffico intenso; sulla 1 diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, invece coda di 2 km tra Terranova e Monte Porzio Catone per allagamenti; sulla A10 in direzione Genova, coda tra Genova Pra e Bivio; A10 A7 Milano Genova per traffico intenso; sulla A14 in direzione Taranto, coda di 6 km tra Bivio A14 A1 Milano Napoli e Bivio A14 A13 Bologna-Padova per chiusura nodo, mentre sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso Bologna. Sull'A23 direzione confine di Stato, coda in uscita di 9 km alla barriera Ugovizza per traffico intenso; sull'A26 in direzione Gravellona-Toce, coda di 6 km tra Masone e Ovada per incidente; e infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, code a tratti causa incidente tra svincolo Baronissi e area di servizio Salerno in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Style Rock.

0: e The Reach, Aerosmith. Scusami, ma io mi ricordo sempre che c'è quel finale con il ruttino e ogni tanto mi dimentico.
1: Giusto, giusto.
0: Sì, noi non lo... Allora, 19:07 minuti. Questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio, la vostra radio preferita. Andrea Rock, Melissa Greta, gli Hollywood Vampires, passati di recentissima anche dalle nostre parti per dare il là a quella che è stata la stagione dei grandi concerti targati Virgin Radio. Hollywood Vampires che hanno molte cose da dirci.
1: Tantissime. C'è stata un'intervista recente che l'ha fatta la CBS, però non c'era Johnny Depp, c'erano solo, tra virgolette, Alice Cooper e Joe Perry. Hanno raccontato tante cose divertenti. Secondo me loro in tour si divertono tantissimo. Per esempio, ne ho tirate giù qualcuna. Per esempio, le origini del nome, che nasce negli anni 70, ha raccontato Alice Cooper, al Rainbow Bar and Grill di Hollywood.
0: Certo, dove si,
1: ecco, dove si ritrovava un gruppo, diciamo, non proprio tranquillo, gente come John Lennon, Ringo Starr, Bernie Taupin, ma anche Jack Nicholson e John Belushi.
0: Sì.
1: Do l'idea?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Ok. E una cameriera, vedendoli sempre lì di notte a bere, disse che sembravano un branco di vampiri, e da lì nacque Hollywood Vampires. Ma soprattutto c'è una regola non ufficiale del gruppo che ha svelato Alice Cooper, che potrebbe essere anche un'idea per la prossima serata di Virgin Generation, perché l'abbiamo fatta l'altra sera, tutto bene. La loro regola è: l'ultimo che riesce a rimanere in piedi paga il conto.
0: Ok, ok, è una regola.
1: Bevete non vale fingere.
0: No, ma poi, ragazzi, vale, bevete fingere responsabilmente.
1: Sì, poi... vabbè, ragazzi, si scherza ovviamente.
0: Ecco, al Rainbow Bar and Grill io conobbi Lemmy dei Motorhead.
1: Così.
0: Perché lui era fondamentalmente fisso alla slot machine proprio del Rainbow Bar and
1: Grill. Abbiamo messo alcolismo e ludopatia, tutto, qualcos'altro qua dentro. No, non so.
0: Però era sempre abbastanza disponibile coi fan.
1: Ok, che gli offrivano qualcosa?
0: No, adesso stavo cercando di chiudere con la nota quella
1: no, non ce
0: costruttiva.
1: La fai stasera.
0: Vabbè, allora Paul McCartney, Come Inside.

0: Hang the DJ, così cantavano gli Smiths nell'86 in Panic. 19 e 15 minuti, la diretta di Virgin Generation.
1: Allora, sai che comunque i nostri artisti preferiti hanno un sacco di influenze, o magari di radici che non ti aspetti. Per esempio Josh Homme, io sono rimasta sorpresa da una cosa che ha raccontato recentemente. Ha detto che prima, Josh Homme dei Queens of the Stone Age, prima del rock per lui c'è stata la polka.
0: Hai capito?
1: Adesso non riesco a fare, non è un terzinato la polca, no? Vabbè, non entriamo nei tecnicismi, vabbè. Fa niente. Ha detto che crescendo a Palm Desert in California non c'erano tanti insegnanti di chitarra ancora ai tempi, e così finì per prendere lezioni da questo Tom Polonsky, che è un chitarrista di polka, e dice che quella fine, quel ritmo, quei tecnicismi lì non se ne sono mai andati del tutto, gli sono rimasti inside, e quindi ha detto che si sente addirittura in No One Knows un po' di polka. Io non me ne sono accorta.
0: Allora, innanzitutto ho scoperto, facendo un check, che è un tempo binario, ok, la polka.
1: E vuol
0: quindi,
1: dire?
0: Che non è
1: un
0: non è
1: due,
0: terzinato.
1: Uno, due.
0: Esatto,
1: ok.
0: Quindi,
1: è vero.
0: Se vogliamo un po' polka.
1: Allora siamo tutti un po' polka. Questo però è una cosa, un altro pezzo ancora diverso, con altre influenze. L'ultimo brano dei Queens of the Stone Age si intitola Easy Street.

0: Title track del disco del 2009, Green Day, 21st Century Breakdown.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco noi torniamo e vi portiamo in Irlanda con gli Nailer, ma...
3: ma vi facciamo anche delle domande, la spoileriamo subito. Cose da fare assolutamente nella vita, una in assoluto. Tra pochissimo ne riparliamo su Virgin Radio.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Dieci brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
4: New album, Foreign Tongues.
5: Did you hear it?
4: Absolutely.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: La lunga attesa è finita.
14: I heard you say...
13: vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Vieni da MD anche per la tua casa.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
18: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Inhaler, It Won't Always Be Like That. 19:33 minuti, amici del rock and roll, le news di Virgin Generation che riguardano anche i Foo Fighters.
1: È successo, perché l'avevamo anticipato che avrebbero suonato i Foo Fighters aprendo il concerto degli AC/DC a St. Louis, e il sogno di Dave Grohl effettivamente si è avverato, perché era il suo sogno fin da quando era bambino. Ci ha messo un po', ha fatto una serie di esperienze, diciamo, decisamente importanti, e poi alla fine ce l'ha fatta ad esaudire il suo sogno. È successo perché i Pretty Reckless, che stanno accompagnando gli AC/DC ormai da diversi anni nel tour, non potevano suonare in quella data e quindi hanno chiamato i Foo Fighters. Quindi Grohl, quando è salito sul palco, ha ringraziato i Pretty Reckless, ha detto che gli manderà un cesto di formaggi per il favore. Ma non mi sembra che Taylor Momsen sia una mangiatrice di formaggi.
0: Dici
1: tipo
0: che
1: Pete
0: è intollerante, Dici che è intollerante.
1: Non ha il fisico proprio di chi mangia formaggi. Poi magari sei una di quelle fortunate, tra virgolette. Ma soprattutto ha detto che vuole fare, prima di sparire da questo pianeta, vuole fare un intero tour Foo Fighters e AC/DC.
0: La messa lì, adesso vediamo se quegli altri lì dicono.
1: La buttata lì, Brian Johnson, beh, magari si sono divertiti.
0: Ricordiamoci che Dave Grohl è quello che mandava le fatture,
1: Questa è la cosa di David Bowie.
0: Sì.
1: Ah, è vero, dici, non fa niente per
0: magari
1: niente.
0: Magari questa volta che riceve la fattura, o l'ha già mandata. Ci piacerebbe molto fare un tour con voi, questo è il nostro cachet.
1: Esatto. Ok.
0: Foo Fighters, Window.

0: L'Italia era come la Luna quando abbiamo iniziato. Ora abbiamo il nostro posto sulla Luna. Grazie a tutti voi per questo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nel 1998 le Hall con Malibu.
1: Beh, Malibu, non sarebbe male fare un bel giro a Malibu, eh? Invece comunque non ci va male, perché adesso facciamo un giro nel New Jersey, nella terra. Io non ci sono mai stata, l'ho vista da lontano, da New York, quando sono andata, perché cosa? Grazie a Virgin Radio per il concerto, la residency dei Bon Jovi.

0: We Were Born to Follow, Bon Jovi 2009.
1: E torniamo su Virgin Radio con un classico di David Bowie. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
3: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
2: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
3: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relamica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?

0: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
1: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Virgin Classics 1973.

0: sacco di cose nella vita,
1: certo,
0: musicale e non.
1: Siamo d'accordo tutti. E secondo me questo nuovo progetto gli sarebbe piaciuto tantissimo. Stiamo parlando della Mostra del Cinema di Venezia, perché ragazzi, non è che ci sono stati solo gli Oasis,
0: no,
1: se
0: no,
1: ne è parlato tanto, però non si sta parlando del fatto che c'è un progetto dedicato a David Bowie, perché adesso arrivo al concetto. Ci sono tanti film proiettati in modo tradizionale, tra cui per esempio il documentario degli Oasis, e poi c'è uno spazio che si chiama Venice Immersive, che propone esperienze tra realtà virtuale, immagini 3D e audio immersivo. Quindi tra i progetti più interessanti presentati c'è questo David Bowie Unseen Unheard, un documentario immersivo realizzato dal fotografo Dennis Reagan, che per anni ha seguito Bowie come fotografo ufficiale. Evidentemente aveva tanto materiale, ha deciso di monetizzare, come diresti tu, e questa esperienza immersiva ha 8 schermi, 84 altoparlanti nascosti, mette insieme 12 canzoni di Bowie e quasi 800 fotografie, molte delle quali mai viste.
0: Io l'avrei chiamato A Virtuality, per giocare un po' col titolo di un celeberrimo tour di Bowie, però insomma sicuramente progetto mega interessante, come sono ormai mega interessanti i Nothing But Thieves. Vanno addirittura a farmi l'Unipol Forum a Milano in una data targata Virgin Radio il 24 di gennaio. Li ascoltiamo, A Different Kind of Happiness.

0: A different kind of happiness in Nothing But Thieves per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: E noi ci risentiamo domani, ragazzi, sì, dalle 18 alle 20. Mi raccomando, Patrick, Andrea, dormite stanotte, che domani vi voglio carichi e sul pezzo. Detto questo, ci risentiamo domani, sempre qui su Virgin Radio, grazie al nostro Patrick in regia che sorride, grazie ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta. Mi sovviene che anche stanotte ci sarebbe l'NFL alle 2.35. No.
1: Ci credo, segui tutti gli sport del mondo, c'è sempre una scusa per stare svegli.
0: No. La scusa reale è avere sempre solo l'ottima compagnia di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Mm. 14 brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19 e 59 minuti.
7: It's 7:59 p.m.
8: Best Rock 500, the songs that made rock history.
6: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
9: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
17: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tongues.
16: Mm,
15: 14 brani inediti, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
17: New album, Foreign Tongues.
18: Did you hear it?
17: Absolutely.
15: Best Rock speciale Rolling Stones. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio. Best Rock 500.
19: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Rolling Stones, con Paola Maugeri.
5: Ladies and gentlemen, buonasera, sono Paola Maugeri e vi do il più caloroso dei benvenuti a questo Best Rock on Virgin Radio dedicato ai Rolling Stones e al loro nuovo album intitolato Foreign Tongues. 14 tracce nuove tra rock and roll, blues e soul, registrate in un mese a Londra ai Metropolis Studios. Un nuovo album nella carriera infinita di questa band, iniziata 64 anni fa. Abbiamo lavorato in fretta, volevamo catturare la vibe londinese, ha detto Mick Jagger, e possiamo dire che ci sono riusciti perfettamente. In questo Best Rock ascolteremo tutte le tracce di Foreign Tongues e vi farò sentire anche gli estratti della mia intervista a Sir Mick Jagger. E allora cominciamo subito con il blues. Questo è Rough and Twist.

0: Il ritorno dei Rolling Stones a soli 2 anni di distanza dal precedente album Hackney Diamonds è cominciato così, con il blues che ha fatto incontrare Mick Jagger e Keith Richards nella stazione dei treni di Dartford il 17 ottobre del 1961 e che ha creato la band un anno dopo. Eravamo un gruppo blues che poi ha iniziato a fare canzoni rock and roll e ad attirare un pubblico sempre più giovane, ha detto Mick Jagger, ricordando l'evoluzione da appassionati di blues nella più grande rock and roll band del mondo. Una forza culturale dirompente che ha cambiato la musica degli anni 60 e 70, ha creato uno stile nei decenni successivi, ha fatto la storia della musica rock dal vivo, rimanendo rilevante e soprattutto sorprendente fino ad oggi. Nel 2025 i Rolling Stones sono tornati in studio carichi di energie, con l'intenzione di alzare l'asticella e dimostrare cosa siamo in grado di fare, come ha detto Mick Jagger. Ho volato fino a Londra per sedermi di fronte a lui e vederlo raccontare con la sua energia travolgente le registrazioni di Foreign Tongues, che è l'album numero 25 della loro carriera. Vi faccio sentire le sue parole.
1: I like the record, I think it's good, you know. I mean, we did 10 tracks, new ones, which we did last summer in London, and we used 4 from previous recordings, so we got 14, it's a lot of music. I mean, some people that will say, you know, 12 and 10, 14's a lot.
0: Mi piace questo album. Abbiamo registrato 10 canzoni nuove l'estate scorsa e poi ne abbiamo usate 4 rimaste dalle sessions precedenti, quindi in totale sono 14. Sono tante canzoni, di solito sono 10 o 12, insomma è tanta musica.
1: When you do any project, it's for yourself first, then it's for your friends, then it's for the critics, because they're the people that fear it first, and then it's for the wider public. So you're pleasing everyone. So first you have to please yourself. If you're in a band and with a producer, maybe you're not gonna like every track the same, but you know, the thing is to make a variety of songs, I mean.
0: Qualsiasi progetto tu stia facendo, lo fai prima di tutto per te stesso, poi per i tuoi amici, poi per i critici che lo ascoltano per primi e poi per tutto il mondo. Devi accontentare tutti, ma primo te stesso. Se fai parte di una band e lavori come un produttore, sai che a nessuno piaceranno sempre tutte le stesse cose, ma l'obiettivo è avere diversità, creare una grande varietà di canzoni.
1: This album has a lot of styles. So there's rock, of course there's rock, and then there's ballad, and there's blues, and then there's country and pop. So we're trying to cover all these bases, you know. If you have 14 tracks, you better do that.
0: Questo album ha tanti stili diversi, ci sono pezzi rock, ballad, brani blues, country, pop. Cerchiamo di coprire tutte queste realtà musicali e con 14 tracce a disposizione è meglio riuscirci. E allora andiamo avanti con l'ascolto di Foreign Tongues, questa è In the Stars.

Lover, la voce in falsetto clamorosa di Mick Jagger e il suono di Ron Wood e Keith Richards, accompagnati in studio dalla batteria di Steve Jordan, che ha sostituito il grande e indimenticabile Charlie Watts, e poi dai musicisti che li accompagnano da anni, Daryl Jones al basso e Matt Clifford alle tastiere. I Rolling Stones suonano liberamente, recuperano quel loro suono e quella loro attitudine, e dopo 18 anni fanno Hackney Diamonds, restando fedeli al blues, all'R&B e al rock and roll, e non dimenticano mai qual è la loro vera essenza. Ma adesso, con quest'album Foreign Tongues, i riff di Keith, la ritmica di Ron e quella che i critici hanno definito l'antica arte dell'intreccio delle chitarre di queste due leggende, si fa enorme. E poi quell'atteggiamento sfrontato e l'ironia di Mick Jagger, che punta il suo sguardo anche sulla realtà contemporanea, sulla società americana e le distorsioni di un mondo in cui ci sono persone che hanno patrimoni miliardari e che lui chiama Marmo Gold. È una strofa della prossima canzone che ascoltiamo dalla tracklist di questo ultimo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. I know.

0: Questa era Mr. Charm, una delle 14 tracce del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che stiamo ascoltando insieme in questo speciale Best Rock on Virgin Radio. Tra poco continuiamo a ballare con il groove dei Rolling Stones e poi vi farò sentire altri estratti dalla mia intervista con Sir Mick Jagger.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
15: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
16: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Rolling Stones.

0: bentornati a questo Best Rock dedicato ai Rolling Stones e al loro ritorno con l'album Foreign Tongues. Questa era Divine Intervention con un grande assolo blues di Ron Wood, che parlando delle sessions di questo album ha detto: è un miracolo moderno essere ancora in giro, Mick canta meglio che mai e io non ho mai suonato così bene, spero che piaccia a tutti. Mick Jagger ha voluto portare i Rolling Stones nei Metropolis Studios di Chiswick, a Londra, al nord di Londra, un luogo storico della musica inglese dove hanno lavorato anche Queen, Verve ed Amy Winehouse, perché come ha detto lui stesso, c'è una sala bellissima, non è troppo grande e si percepisce la passione di tutti. Da Londra, dove sono nati, Mick Jagger e Keith Richards parlano all'America, dove vivono da anni. Recuperano le influenze country assorbite da un loro grande amico degli anni 60, Gram Parsons, e scrivono una specie di lettera d'addio agli Stati Uniti, uno dei pezzi più belli dell'album, e cioè Ringing Hollow. Ero follemente innamorato di te, prima ancora di incontrarti, canta Jagger. Ho visto tutti i tuoi film, ho fumato le tue sigarette, ma ora la Statua della Libertà ha un'espressione corrucciata. Quando ho incontrato Mick Jagger a Londra, ho parlato con lui della scrittura dei testi dell'album di Foreign Tongues. Sentite quello che mi ha raccontato.
1: I mean, I think lyrically there's a kind of dystopian line in almost every song. So even in the love songs, you're throwing out a dystopian line, you know, I don't want to lose you, and then even if the world falls into decadent disarray, you know, so I don't know, that I always threw one in because you don't want to make a whole song about that.
0: Dal punto di vista dei testi c'è un elemento distopico quasi in ogni canzone, anche nelle canzoni d'amore butti dentro una strofa o un'immagine distopica. Per esempio, non voglio perderti e poi anche se il mondo dovesse crollare in un caos decadente. Lo faccio perché non voglio scrivere una canzone intera su quell'argomento.
1: But Ringing Hollow is the most social commentary all the way through. But even that is disguised, sounds like a love song, but it's not really, it's a love song, but it's not to a woman or a man, it's to America, so.
0: Ringing Hollow, per esempio, è la canzone più impegnata dell'album, ma è comunque travestita da canzone d'amore. Non una canzone d'amore a un uomo o

Never Wanna Lose You, un pezzo funk rock spettacolare in cui i Rolling Stones mostrano la lista di ospiti decisamente notevole che è passata a trovarli in studio a Metropolis di Londra. In questo brano c'è Robert Smith The Cure, che sono i sintetizzatori, e che è stato letteralmente portato in studio da Mick Jagger dopo averlo incontrato in corridoio, come ha raccontato lui stesso in una maniera molto divertente. Ho visto un tipo vestito di nero, con i capelli in piedi, si è girato e aveva tutto il rossetto sbavato, e gli ho detto: "Sei Robert Smith The Cure, vieni a cantare con noi." E poi anche Bruno Mars. Bruno è un amico, l'abbiamo invitato in studio e siccome è un percussionista gli abbiamo detto: "Scegli che cosa vuoi suonare", e lui ha scelto il campanaccio. La lista degli ospiti non finisce qui, perché nascosti nei vari brani dell'album ci sono anche Paul McCartney al basso, Steve Winwood al piano, Ben Montag degli Heartbreakers all'organo, e c'è anche un pezzo in cui gli Stones hanno recuperato una delle ultime registrazioni fatte con Charlie Watts alla batteria. Si riconosce subito perché il suo swing è inconfondibile. Eccola qui, Hit Me

0: stiamo ascoltando traccia per traccia il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Fra poco vi racconto di una cover bellissima contenuta nell'album e la collaborazione con il produttore Andrew Watt che sta guidando il loro ritorno. E poi ancora la mia intervista con Mick Jagger.
1: Best Rock speciale Rolling Stones.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99 euro, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono!
7: Melone retato.
6: Buono!
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
6: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
16: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
17: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: su Virgin Radio Best Rock, speciale Rolling Stones.

0: L'ascolto di Foreign Tongues, la cover di You Know I'm Not Good di Amy Winehouse, mixata e arricchita con gli arrangiamenti di archi da Mark Ronson proprio negli stessi studi Metropolis di Londra. Un capolavoro soul reinterpretato dagli Stones con il loro inconfondibile atteggiamento rock and roll. Quando ho incontrato Mick Jagger a Londra ci siamo detti: è bello pensare che forse Amy fosse lì con voi mentre suonavate. E poi Mick mi ha raccontato com'è nata l'idea di fare questa cover. Ecco le sue parole.
1: We were trying to think, you know, which we were going to do a cover of a song by a woman, and then we were thinking, we went back to the, you know, 60s, and then we worked our way up, and then we thought, well, you know, let's do Amy, you know, because she's such a great singer. She only made 3 records, and this suits, you know, this would suit us, you know.
0: Avevamo deciso di fare la cover di una canzone cantata da una donna. Abbiamo iniziato a pensare a brani degli anni 60 e poi degli anni successivi, e alla fine abbiamo detto, facciamo Amy. Era una cantante magnifica, ha fatto solo 3 dischi, era perfetta per noi.
1: We changed the beat, it's not quite so complex as her breakbeats. The breakbeat's taken from Lowell Fulson's song called Tramp, which is recorded by Otis Redding and Carla Thomas later. Quite inventive, and we use that in this, and Steve plays that really well.
0: Però abbiamo cambiato il ritmo, è meno complicato del suo tipo di breakbeat. Abbiamo usato uno dei primi breakbeats, quello di Trump, un brano scritto da Lowell Fulson e cantato da Otis Redding e da Carla Thomas. Era molto innovativo e ha funzionato molto bene. You know, I'm no good.

0: Row, una delle 14 tracce di Foreign Tongues, in cui c'è anche la partecipazione speciale di un vecchio amico, Paul McCartney, che secondo quanto ha raccontato Keith Richards con la sua ironia, voleva togliersi lo sfizio di suonare il basso con noi. Il produttore di Foreign Tongues, Andrew Watt, ha spiegato chiaramente che l'obiettivo di queste sessions era creare canzoni che possano funzionare in uno stadio. Non sappiamo se Rolling Stones andranno ancora in tour, ma come hanno scritto i critici, come sempre gli Stones danno il meglio quando si lasciano andare. E allora tra poco parliamo del lavoro in studio con Andrew Watt e poi le ultime canzoni di Foreign Tongues e la mia intervista con Mick Jagger.
1: Best Rock speciale Rolling Stones.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
5: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
5: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Rolling Stones.

0: Ultima parte di questo Best Rock dedicato a Foreign Tongues, nuovo album dei Rolling Stones. Abbiamo ascoltato Side Effects e ci stiamo immergendo nel momento di grande creatività della band, che ha registrato tutto dal vivo in studio attraversando vari generi. Uno degli elementi chiave del loro ritorno è Andrew Watt, produttore e chitarrista di soli 35 anni, che negli ultimi anni ha lavorato con tutti, da Ozzy Osbourne a Iggy Pop, da Paul McCartney a Pearl Jam, e ha collaborato con i Rolling Stones anche in Hackney Diamonds del 2023, con cui hanno vinto il loro primo Grammy Award. Ho chiesto a Mick Jagger com'è stato lavorare con un produttore che è nato nel 1990, quando loro erano di fatto già delle leggende, e lui mi ha parlato del talento di Andrew Watt e mi ha spiegato il processo creativo con lui.
1: He makes sure that I get the best out of me vocally and playing the guitar also. If I'm doing rhythm parts, I did a lot of rhythm guitar parts on this album. So if I'm doing rhythm parts in it, he'll help me that, you know, to tell me, oh, you could do it better if you do this, because he's better guitar player than me.
0: Andrew Watt ha fatto in modo che cantassi al meglio e anche che provassi a suonare la chitarra. Ho suonato molte parti ritmiche e lui mi ha aiutato perché è un ottimo chitarrista, molto migliore di me, e anche un buon cantante.
1: In the singing, he's also a good singer, so he can. Ronnie and Keith respect him because he's such a good guitar player. It's not like having an engineer as a producer who can't play the guitar, and so they can relate to him as a vocalist because we do, you know, we go, ah, especially when we do harmonies. I'm not really a harmony singer, I never really learned how to do harmony singing much.
0: Ronnie e Keith infatti lo rispettano perché è davvero bravo come chitarrista. Non è come lavorare solo con un ingegnere del suono che non sa suonare, soprattutto con le armonie. Io non ho mai cantato molte armonie, ho dovuto imparare da lui e lui è davvero molto bravo.
1: We'd actually did a remix together on Zoom. Okay. That's how we met, on Zoom. He was in the studio and I was in my studio, and then we met in real life and everything in New York, and introduced him to the rest of the band. He was so intense, and I said, Andrew, when you meet the rest of the band, you have to be, yeah, I'm okay with the intense, but you, because we've already worked together on a remix, and we're going like 100 miles an hour. So I said, you have to like dial down a little bit.
0: Ho conosciuto Andrew perché abbiamo fatto un remix insieme da remoto, via Zoom. È così che ci siamo conosciuti, via Zoom. Io ero nel mio studio e lui nel suo. Poi ci siamo incontrati di persona a New York e l'ho presentato agli altri membri della band. Lui era carico di energia, molto intenso, è uno che va sempre a mille, e gli ho detto, Andrew, io non ho problemi perché abbiamo già lavorato insieme e ti conosco, ma quando incontri gli altri, cerca di stare più rilassato, rallenta un attimo.

0: Back in Your Life, penultimo brano della scaletta di Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones. Alla fine della mia intervista con Mick Jagger gli ho chiesto: cosa ti ha detto la musa dopo 60 anni passati insieme? E questa è stata la sua fantastica risposta.
1: Just don't give up.
0: Ah, this is so beautiful.
1: Don't give up on her and she will come to you.
0: And charm you.
1: And charm you. And then you have to do the work.
0: Non rinunciare a lei e lei arriverà a incantarti ancora. Poi sei tu che devi fare il lavoro. Ma soprattutto non rinunciare mai. Siamo arrivati alla fine dell'ascolto di Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e tutto finisce dove era cominciato, dalle origini dell'ispirazione della più grande rock and roll band di sempre. Il primo brano dell'album è il blues di Rough and Twisted, l'ultimo è Beautiful Delilah, una cover dell'unico e solo Chuck Berry, suonata con Chad Smith e The Red Hot Chili Peppers. Il primo singolo in assoluto dei Rolling Stones, pubblicato nel giugno del 63, era proprio una cover di Chuck Berry, Come On, ed è bello pensare che Mick e Keith, queste due incredibili rockstar che hanno più di 80 anni e si conoscono da quando sono ragazzini, siano tornati indietro nel tempo, solo come loro sanno fare, per chiudere la tracklist del loro ultimo album, Foreign Tongues. Questa è Beautiful Delilah. 1, 2, 3, and...

0: Sono certa che questo speciale, sono certa che questo Best Rock vi abbia appassionato tanto quanto ha appassionato me. Io vi mando un grande abbraccio e un augurio di buona serata da Paola Maugeri, naturalmente on Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: Un breve, luminoso cammino.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: La lunga attesa è finita.
16: I heard you say...
15: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
22: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
24: D'ora in poi lascerò
23: un regno dove lo spirito del Natale prende vita. e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
0: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
25: Mi piace entrare al Virgin Motel nella penombra. Mi piace essere da solo, avere il tempo di sistemare in tranquillità le mie cose prima di iniziare con la solita routine. Salve, benvenuto. Quanto tempo si ferma? È la prima volta o è già stato nostro cliente? Questa è la sua stanza, spero si trovi bene. Ah, dimenticavo, sono $50 e bla bla bla bla. Le auto sfrecciano lontane lungo l'highway, ma per il momento nessuno sembra notare la nostra stella rossa. Allora mi prendo tutto il tempo per godermi in santa pace il primo disco di oggi.

La sua voce è roca, a tratti volgare, mi arriva sgradevole. Ogni tanto dice oscenità, osservando attenta la mia reazione. Come una ragazzina, pare voglia misurare quanto disgusto riesce a provocare, non osservando le buone maniere. Senza chiedere il permesso si accende una sigaretta, assumendo una posizione da donna di malaffare. Anche la sua generosa scollatura viene esibita con il puro intento di provocare. Non è bella solo perché ha deciso che non vuole esserlo. La sua rozzezza la diverte. Butta fuori il fumo e alza gli occhi verso di me. La scintilla che le vedo è un invito sfacciato. La repulsione che avvertivo si converte in una forte attrazione verso quel suo mistero, difeso con tenacia dal malcostume. Tengo il suo sguardo e non so più cosa potrebbe succedere questa notte al Virgin Motel.

Per Johnny J. Douglas, c'è scritto su una cartolina arrivata oggi al Virgin Motel. Un vecchio cliente giramondo ne manda una da ogni luogo in cui fa tappa. Questa mi arriva da Valparaíso, Cile. La cosa mi fa sorridere. Dalla Valle della Morte a Valparaíso. Guardo l'immagine, tutte casette colorate, una accanto all'altra, una sopra l'altra. Troppa densità di popolazione per i miei gusti. Leggo: caro JJ, come vedi mi sono spinto ancora più a sud del mondo. Quando mi deciderò a tornare indietro, mi fermerò a trovarti e parleremo ancora insieme di rock per tutta la notte. Con immenso piacere, amico, penso. Parleremo e ascolteremo rock per tutta la notte.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
3: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
8: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab 11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
10: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
11: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
16: Grazie, thank you so much, grazie.
13: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: Virginradio.it. Stay connected.
18: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
19: Virgin Motel.
8: Only on Virgin Radio.

capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. «Tutto bene, amico?» mi risponde con un'altra domanda. «Dove sono finito?» «Al Virgin Motel», dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi, gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre...
4: Siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
9: Virgin Radio.

Il telefono squilla. Dall'altro capo del filo, un signore con uno spiccato accento texano mi chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. Sono a poche miglia dal suo Virgin Motel. Posso fermarmi? Quasi mi grida nella cornetta per coprire l'alto volume della sua autoradio. Ci sono ancora camere libere, così gli dico che lo aspetto. Riaggancia senza neppure ringraziare o dirmi il suo nome. Bel tipo, penso, ma non me la prendo più di tanto. Il rock che ho sentito fuoriuscire dalle casse della sua auto mi lascia ben sperare. Sicuramente andremo d'accordo.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico stanotte,

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: Un breve, luminoso cammino.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
11: Virgin Motel.

Divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico. Cabla.

È un buon libro? Chiedo alla signora dai capelli rossi di cui non ricordo il nome. Alza svogliatamente la testa dalla pagina, tenendo il segno con un dito, e mi fa cenno di sì. Poi risprofonda nella lettura. Non proprio un'ottima compagnia. Penso io che stasera al Virgin Motel avrei voglia di scambiare due chiacchiere con qualcuno. E di cosa parla? Insisto. Una storia d'amore? Mi risponde secca, facendomi intendere di non continuare a disturbarla. E io resto aggrappato a quelle due parole. Storia d'amore. E tanto basta a farmi volare via con i pensieri.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock. Il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la loro posizione, soprattutto quando, prestando orecchio alla musica, dicono in coro: «Finalmente un po' di rock come si deve!»

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Non ti sei stancato del tuo lavoro, di questi orari sballati? Di invertire il giorno con la notte? Mi chiede il signor Balloon, lisciandosi i baffi. Quante volte mi son sentito rivolgere questa domanda? Con pazienza, dopo essermi acceso una paglia e aver fatto il primo tiro, gli rispondo che non cambierei il mio impiego al Virgin Motel per tutto l'oro del mondo. La notte disvela le cose, abbassa le difese, porta a galla verità. C'è una sincerità in queste ore avvolte dall'oscurità che non si ritrova alla luce del giorno. Punto gli occhi sul mio cliente e, deciso, chiudo il discorso. No, non mi sono stancato del mio lavoro.

Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza, ma poi mi mancherà maledettamente quando ripartirà.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per 2 tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio. Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
9: Dove il rock non va mai a dormire.

Ha il bagaglio pieno di sceneggiature. Viaggia convinto che prima o poi farà l'incontro della vita e finirà a Hollywood. Perché quello è il posto giusto per uno come lui, almeno così dice. Al Virgin Motel non troverai più di qualche spunto per personaggi un po' fuori di testa. Qui di pezzi grossi del cinema non se ne vedono. Pare dispiaciuto, ma è uno di quelli davvero convinti che il destino abbia in serbo qualcosa di grande per lui. Beh, dovesse arrivare il tuo momento, gli dico, dovresti pensare anche a una buona colonna sonora. Che ne dici di un pezzo come questo?

La pelle bruciata dal sole e quei solchi profondi sul viso lo facevano assomigliare più a un vecchio lupo di mare che a un improvvisato autostoppista. I suoi occhi, piccoli e chiari, mi fissavano da qualche secondo con una tale intensità che sembravano trapassarmi e stamparsi direttamente sulla parete alle mie spalle. Era davvero uno strano soggetto, ma se non fosse stato così, non sarebbe finito al Virgin Motel. «Allora c'è una stanza per il povero Jesse?» Giustamente aspettava una risposta. Stavo per dargliela, ma con un cenno della mano mi ha fermato. «Dopo questo pezzo, amico, non c'è fretta.»

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
10: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

chiuso lì da giorni. Devo finire il mio racconto, signor Douglas. Viene al Virgin Motel ogni anno e ogni anno mi dice che viene qui per scrivere. Io però non gli ho mai visto pubblicare niente. Mi dispiace farglielo notare, così mostro interesse. E di cosa parla il tuo racconto? Lui risponde: di un hotel maledetto situato in un posto dimenticato da Dio, dove accadono cose strane e dove si ascolta del buon rock and roll. La storia non mi è nuova, penso io.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle. E si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin. Ma certo, proprio lui.

Due ragazzi appena maggiorenni mi chiedono una stanza per la notte. Sono piuttosto malconci. Ne devono aver percorsa di strada prima di arrivare al Virgin Motel. Chiedo i loro documenti e il pagamento anticipato. $50 per la singola, 80 per la doppia. Scelgono la seconda opzione, naturalmente, e raschiando fino all'ultimo centesimo nel loro portafoglio, mi pagano per intero senza chiedere sconti. Già mi stanno simpatici, tanto che da fratello maggiore gli dico: aspettate prima di salire, vi offro qualcosa da bere. Un sorriso si dipinge sul volto di entrambi. Alzo il volume della radio e vado a vedere cosa è rimasto in frigo.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

0: a call from Mr. Floyd. From Mr. Floyd, will you accept the charge from the United States?
1: È arrivato al Virgin Motel in stato confusionale. È riuscito a malapena a mettere insieme una frase, più precisamente una domanda.
2: C'è una stanza libera per la notte?
1: Santo cielo, mi sono detto. O questo cade stecchito nel letto, o non farà altro che creare problemi. Intimorito dal mio silenzio, ha aggiunto per favore, mettendo tra per e favore una manciata di secondi di pausa. Niente schiamazzi, niente scorribande, pagamento anticipato. Mi lasci un tuo documento, ti consegno le chiavi e tu sparisci nella tua camera e non ti fai rivedere fino a domani mattina. Tutto chiaro? In 3 secondi è sparito dalla mia vista. Mi piace quando riesco a essere così convincente.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

Non avevo dubbi. Uno così non poteva che finire al Virgin Motel. Mi passo le mani tra i capelli e cerco di ricompormi mentre domando: serve una stanza? Sicuramente, non sono qui per prendermi un hot dog. Crede di essere simpatico, ma non sa di essere solo fortunato per il fatto che io abbia fatto finta di non sentire. Lo sollecito a consegnarmi il suo documento e, per ripagarlo con la sua stessa ilarità, chiedo il pagamento anticipato. Il sorriso si spegne sul suo volto, mentre io inizio a divertirmi.

Al piano di sopra sento porte aprirsi e chiudersi, accompagnate da uno sghignazzare civettuolo. Molto probabilmente qualcuno se la starà spassando. Non posso che pensare, beati loro. Al vostro Johnny J. Douglas invece non resta che raccogliere le proprie cose e uscir fuori nella notte, andando incontro in solitaria ad una nuova alba. Il mio turno è finito, amici. Spero vogliate tornare presto a farmi visita al Virgin Motel, l'hotel maledetto del rock. Buonanotte, anime vagabonde.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Style Rock.